0: Sexy Bitch.
1: Καλήμα!

0: en Canarias.
1: Es la hora 2:31 minutos.
2: Sono le 2:31 minuti.

0: en Canarias.
1: Es la hora 4:32 minutos.
2: Sono le 4:32 minuti.

continente ancora

0: en Canarias.
1: Es la hora 6:33 minutos.
2: Sono le 6:33 minuti. Radio Cali.
3: Buongiorno dalla redazione. In apertura ai negoziati Iran-USA, slitta la firma dell'accordo e lo stretto di Hormuz per ora resta chiuso. Ci potrebbero volere ancora diversi giorni per chiudere l'intesa. Non c'è fretta, il tempo è dalla nostra parte, dice Trump. Ma Teheran avverte, se continua l'ostruzionismo americano su alcune clausole, tra cui lo sblocco dei beni iraniani congelati, l'accordo può saltare. Il conflitto Mosca-Kiev, rappresaglia di Putin dopo il colpo ai servizi di sicurezza russi da parte di Kiev e l'attacco al dormitorio nel Lugansk, che ospitava decine di studenti adolescenti, con un bilancio molto pesante tra morti, feriti e dispersi. Durante i massicci bombardamenti in Ucraina, la Russia ha usato missili a medio raggio Oreshnik in grado di trasportare testate nucleari. Almeno 4 i morti, ferma la condanna dell'Europa. E siamo alle elezioni amministrative, affluenza in lieve calo al voto che coinvolge quasi 750 comuni italiani, di cui 18 capoluoghi. Degli oltre 6 milioni di italiani chiamati alle urne, alle 23 l'affluenza era al 46,31%, il dato precedente alla stessa ora è del 50,20%. Siamo alla cronaca, scontri a Torino prima del derby, un tifoso è rimasto ferito alla testa, codice rosso per un grave trauma cranico, è stato operato d'urgenza alle Molinette. Sono in corso le indagini, la partita è cominciata con un'ora di ritardo, gli ultra della Juve chiedevano di non giocare. E sul campo Roma e Como conquistano la Champions negli ultimi 90 minuti del campionato, affiancano Inter e Napoli, restano clamorosamente fuori il Milan, battuto a San Siro dal Cagliari, e la Juventus in vantaggio nel derby dopo gli scontri. La Roma ha battuto il Verona 2-0, 4-1 del Como per la prima volta in Champions alla Cremonese, che retrocede in B con Pisa e Verona. E con questo è tutto, a più tardi.

0: pomodoro e mozzarella. La pizza a Gran Canaria.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon lunedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio per iniziare al meglio questa nuova settimana. Ariete, le opportunità di emergere nel lavoro saranno sorprendentemente numerose. Le questioni amorose ora vi daranno delle soddisfazioni immense, soprattutto se siete single e avete voglia di innamorarvi ancora. Toro, arriveranno idee davvero originali che potreste applicare al lavoro. La creatività vi darà anche degli spunti interessanti per ravvivare l'intesa di coppia. Gemelli, riuscirete finalmente a fare pace con il vostro passato per poter affrontare meglio il futuro. Lasciare da parte i dissapori in famiglia vi aiuterà ad avere una settimana molto più allegra e vivace. Non esitate nel lavoro. Cancro. I miglioramenti in amore e negli affetti arriveranno in men che non si dica. Tutto merito di influenze astrali che vi daranno anche un umore più sereno. Risolverete in modo brillante le sfide lavorative. Leone. In arrivo un periodo di grande stabilità emotiva, oltre che di carattere finanziario. Sarà il momento di fare piani che avete sempre rimandato. Anche in amore ci saranno rinnovamenti. Vergine. Avrete voglia di rimettervi in gioco in amore, ma sarà bene essere prudenti per non rimanere delusi. Con alcuni accorgimenti nel lavoro, le vostre idee saranno al di sopra delle vostre stesse aspettative. Bilancia. Le emozioni potrebbero sopraffarvi, soprattutto se si tratta di questioni amorose. Evitate di perdere di vista i vostri bisogni. Il lavoro, invece, potrebbe essere molto più impegnativo del solito. Scorpione. Se i sentimenti non saranno contemplati, nel lavoro invece ci sarà una lieve ripresa. Si affacceranno opportunità inaspettate che daranno ottimi frutti a breve. Sagittario, il vostro spirito propositivo sarà utile per portare a termine progetti di lunga data. In amore cercate di bilanciare slancio e riflessione per evitare fraintendimenti. Capricorno, nel lavoro potreste affrontare qualche ostacolo, ma la perseveranza verrà premiata. In amore vi attendono sentimenti nuovi e vitali. Acquario, le vostre idee brillanti daranno impulso a conversazioni entusiaste e potrebbero cambiare la dinamica dei vostri progetti. In amore la curiosità aprirà nuove finestre di comprensione e complicità. Pesci, prestate attenzione alla voce dei sentimenti. Le emozioni guideranno il vostro cammino affettivo, mentre il lavoro richiederà un tocco in più di logica e disciplina. Oggi vi saluto con le parole di Papa Francesco. Non abbiate paura della bontà e neanche della tenerezza. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
0: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria, al Tablero di Maspalomas in Avenida de las Américas 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6.
3: Radio Calima, la radio en Canarias.

0: Calina.
1: Ciao a tutti amici del Comedy Radio Show, ben ritrovati e buon lunedì 25 maggio, ultima settimana, c'è il nostro Ale.
2: Ciao Ale.
1: Non so perché io mi emoziono sempre quando c'è il passaggio da un mese all'altro.
2: Cosa cambia?
1: Dai. Niente.
2: Beh, non cambia niente, però già che sei nel mese di giugno, il mese dell'estate.
1: Vero, vuol dire che
2: ti lasci la primavera alle spalle.
1: Ogni tanto lo ricordo perché mi dimentico anch'io di esserlo me stessa. Alessandra Bellotti con voi, con il nostro Alessandro Bisogni. Inizia il Comedy Radio Show per una settimana che si prospetta, rispetto a quella
2: La settimana scorsa ho riposato. Beh, sai, ci ho pensato ieri mentre riposavo, stavo lì sul divano a vedere un film di Star Wars.
1: Stavi nudo sulla sedia?
2: Nudo sul divano. Hai cambiato. Sì, ogni tanto devo poggiare il mio deretano, non quello di Richard Gere. E stavo pensando mentre guardavo Star Wars che effettivamente la settimana scorsa è stata una settimana scoppiettante all'insegna del El Barcelona de Cecilia. E quindi venerdì, quando poi siamo rimasti senza
1: mancava
2: la componente.
1: Ma pensa te.
2: Spagnoleggiante, quella esotica, per quello eravamo
1: la
2: così.
1: La componente briossa, si fa chiamare Cecilia la briossa, ma vi promettiamo del nostro meglio, certo. Soprattutto perché torna l'oroscopalo.
2: Sì, perché oroscopare è importante e ovviamente abbiamo sempre il tema della settimana, ma ve lo dico dopo, non ve lo dico ora.
1: Va bene, non ci spoilerare
2: surprise.
1: Nulla. E io invece vi dico che per il capitolo strano ma vero, tra l'altro ho scritto strano ma vero. Strano ma vero.
2: Va bene.
1: Quindi cose assurde che però realmente accadono. Parleremo di violini volanti.
2: I violini volanti.
1: Violini volanti.
2: Violini, così.
1: È successo qualcosa.
2: Lo strumento.
1: Sì, lo strumento.
2: Va bene.
1: E poi concluderemo con hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Questa so che ti piace. Metro C di Roma.
2: Alla metro C di Roma, sì.
1: In inglese.
2: Ah,
1: avevamo
2: bello.
1: Fatto la metro B.
2: La metro B,
1: qualche
2: no.
1: tempo fa.
2: Sì.
1: Metro C. Torna alla rubrica della metro romana in inglese. Tra poco al Comedy Radio Show.
0: Calima. Radio Calima.

0: con l'oroscopalo di questa settimana, di questo lunedì, che però vale per tutta la settimana, perché come diciamo sempre noi, oroscopare è importante.
1: E perché non farlo tutta la settimana, visto che è una cosa salutare,
0: e
1: fa
0: perché
1: bene.
0: Non farlo a tema?
1: E non farlo a tema, il tema di questa settimana è le piccole figuracce che fai senza volerlo, ovvero quelle che ti svegli di notte e dici: perché l'ho fatto? E allora partiamo con Ariete. Hai salutato una persona che non era quella che pensavi, hai continuato a salutarla per non ammetterlo, ora siete amici.
0: Toro, nuovo amico, costretto.
1: Ho un amico nuovo, hai un amico in me, così per citare Toy Story. Poi Toro, hai detto buona giornata al barista, erano le 18, hai rovinato il suo turno. Toro invece no, si fa un nemico. Gemelli, hai risposto anche a te quando ti hanno detto buon lavoro, tu non stavi andando a lavorare, loro sì, imbarazzo condiviso. Cancro, hai fatto finta di capire una battuta, hai riso troppo, ora tutti pensano che tu abbia problemi.
0: Sì, un po' di...
1: succede. Leone, hai salutato con la mano qualcuno che salutava la persona dietro di te, hai mantenuto la mano alzata troppo a lungo, iconico ma tragico.
0: Sì, è proprio da Leone, oppure sì. Leone si saluta da solo allo specchio.
1: Anche sì.
0: Hai salutato una persona che hai trovato nello specchio, spoiler, eri tu.
1: È incredibile, ma assomigliava anche. Vergine, hai corretto qualcuno, aveva ragione lui, hai fatto finta fosse ironia, ma si nota tanto.
0: Inaccettabile.
1: Bilancia, hai detto piacere a una persona che conosci da 3 anni, hai dato la colpa alla stanchezza, non ti ha creduto nessuno.
0: Mamma mia.
1: E questo, io sono ascendente Bilancia.
0: Sì.
1: Scusami, no, sono complementare con il Bilancia.
0: Ah,
1: io sono
0: okay.
1: Ascendente Cancro. E questa cosa mi è successa una volta, mi sono presentato con una ragazza e lei mi fa: quanto sei cretino, mi ha abbracciato, io ma chi è? E niente. E vabbè, è successo, sì, giuro. Scorpione, hai mandato un vocale di 40 secondi, era per la persona sbagliata, hai cancellato troppo tardi.
0: Aia.
1: Sagittario, hai fatto un cenno di saluto a un bambino, il bambino non ti ha ricambiato, hai perso la dignità.
0: Beh, ma
1: brutto,
0: è difficile stare sulle balle anche ai bambini.
1: È brutto quando non ricambia.
0: No, non è vero, i bambini alcuni sono un po', dai,
1: antipatichelli. Snobbini, dai.
0: Si può dire, dai.
1: Capricorno, la nostra Ale, hai detto ci vediamo presto, non vi vedrete mai più, e lo sai.
0: E lo so benissimo.
1: Lo fai.
0: Vero, lo faccio.
1: Hai fatto Acquario, hai fatto una battuta, nessuno ha riso, hai spiegato la battuta, peggio. Brutto, quando la spieghi e non
0: vediamo
1: fa ridere.
0: Vediamo se Pesci si salva, ma
1: vediamo.
0: Non credo.
1: Hai iniziato a parlare pensando che fosse il tuo turno, non lo era. Hai continuato lo stesso, perché ormai eri lì. E per chiudere l'oroscopalo di questa settimana,
0: qual è la morale?
1: Cioè di oggi,
0: sentiamo.
1: Lunedì, ma vale
0: la
1: per
0: morale,
1: tutta la settimana.
0: La morale.
1: La morale è: le piccole figuracce sono come le briciole, non le vuoi, ma te le porti dietro tutto il

0: Continuiamo la parentesi dell'oroscopalo che abbiamo detto poco fa, quindi di lunedì, ma che sì, vi ricordiamo vale per tutta la settimana. Certo. Il tema di oggi era diciamo le figuracce che si fanno, sì, senza volerlo, soprattutto quando salutiamo qualcuno, sbagliamo. Dopo, guarda, andiamo ai messaggi, dopo ti racconto una scena epica. Mi volevo sotterrare.
1: Vabbè, io ne ho fatte tante di gaffe, ti ho raccontato quella di prima che era anche abbastanza tranquilla, però insomma ne ho
0: fatte... io ne ho fatta una greve.
1: Io anch'io anche, ma non la posso dire, quindi non la dirò. Andiamo da Valentina. Ciao Vale.
0: Ciao Vale.
1: Quando avete detto del piacere a una persona che conosci da anni, mi è venuto un colpo. Io l'ho fatto con una collega con cui lavoro tutti i giorni.
0: No, dai.
1: Lei mi ha guardata malissimo. Io ho finto di essere in modalità reset o reset. Non ha funzionato.
0: Beh, allora,
1: è brutto,
0: l'azienda è molto grande a questo punto.
1: Allora, sì, è vero pure che a volte tra colleghi veramente ci si saluta tra i corridoi.
0: Però piacere.
1: Lo so, però sai, a volte tu sei distratto, pensi ad altro.
0: A meno che veramente non lavori, dai, che ne so, alla Samsung.
1: Ma
0: così, per fare una citazione, visto che non avevamo, era un po' che non facevamo.
1: Ma sì.
0: Stefano cosa ci dice?
1: Però di solito le faccio io.
0: Sì, vero.
1: Stefano intanto lo salutiamo. Ciao Ste.
0: Ciao Ste.
1: E scrive: io ho salutato con entusiasmo un tizio per strada convinto fosse un mio amico. Non era lui. Ho continuato a salutarlo per non farlo sentire a disagio. Ora ci salutiamo ogni mattina, non so come uscirne.
0: Ci sono quelle persone comunque che conosci,
1: carino,
0: ma
1: dai,
0: che non conosci. No, io una volta ero nel bar sotto casa mia, entro, vedo un amico, insomma, e in maniera giocosa, perché sono una tipa abbastanza così simpatica, sì, per niente. No, scherzo, però volevo infastidirlo. Stava bevendo il caffè questo mio amico, gli do un coppino per salutarlo. Tipo, vedi chi c'è, sbam, sai la pizza correttiva?
1: Sì, sì, sì.
0: Un po' giocosa,
1: certo,
0: scherzosa. Che non fa piacere a nessuno,
1: sì, sì.
0: Però vabbè, ok. Niente, questo si gira e non era lui. Capito?
1: Brutto.
0: Io gli ho dato un coppino, a uno sconosciuto che stava bevendo il caffè.
1: Pensa,
0: se l'è buttato addosso.
1: No,
0: perché, cioè, proprio
1: certo,
0: nel gesto, capito?
1: E poi com'è finita?
0: Ha fatto la combo tazzina coppino. È finita che gli ho fatto talmente pena. Perché secondo me lui si è girato. Lui si è girato in una...
1: allarmato.
0: Però
1: scioccato.
0: Secondo me ha visto la mia faccia. Io sono diventata verde, gialla, blu.
1: Certo.
0: Ho cominciato a fare scusa. E lui non ha neanche riso, era interdetto. Mi ha detto: non ti preoccupare, ha preso il caffè, ha pagato il caffè, se n'è andato.
1: Che scena.
0: Gli ho rotto le palle.
1: Ma succede,
0: proprio.
1: succede.
0: Bello, è stato bello, però devo dire che a ricordarlo col senno di poi è molto divertente. Forse più per me che per lui, però.

0: en Canarias.
1: Es la hora 7:30 minutos.
2: Sono le 7:30 minuti.
3: Buongiorno dalla redazione. Slitta la firma dell'accordo tra Iran e Stati Uniti. Per ora Hormuz resta chiuso. Secondo i media statunitensi c'è un'intesa sui principi, ma ci potrebbero volere ancora diversi giorni per chiudere. Non c'è fretta, dice Trump, ma Teheran avverte. Se continua l'ostruzionismo americano, l'accordo può saltare. Ruby è ottimista, sull'accordo si può arrivare già oggi. Petrolio in calo. Intanto ho fermato un gruppo flottiglie in Libano con due italiani, forse sono stati arrestati. Negoziavano un checkpoint con le milizie di Haftar. Attivata la Farnesina, l'IDF si smarca dalle accuse di torture durante il sequestro della spedizione per Gaza. Herzog denuncia un processo di imbestialimento. Respingiamo le accuse, replica Ben-Gvir. Hanno riaperto alle 7 di questa mattina i seggi per la seconda giornata di votazioni per le elezioni amministrative che coinvolgono quasi 750 comuni e 18 capoluoghi. Oltre 6 milioni di cittadini alle urne. Affluenza del 46,31% alle 23 di ieri. Scontri a Torino prima del derby di ieri sera. Un tifoso della Juventus è rimasto ferito alla testa, codice rosso per un grave trauma cranico. È stato operato d'urgenza. Anche 4 agenti sono rimasti feriti nella guerriglia tra tifoserie rivali. Roma e Como conquistano la Champions negli ultimi 90 minuti di Serie A. Restano clamorosamente fuori il Milan, battuto a San Siro dal Cagliari, e la Juventus, che ha pareggiato nel derby dopo gli scontri che hanno posticipato l'inizio del match. La Roma ha battuto il Verona 2-0, 4-1 del Como alla Cremonese, che retrocede in Serie B con Pisa e Verona. Per Ilariani è la prima volta in Champions League. È tutto, a più tardi.

0: prosegue il nostro lunedì insieme qui al Comedy Radio Show tra pochissimo con la con la rubrica sì. Mamma che fatica.
1: Non è andato
0: tu.
1: Bene.
0: Dillo tu.
1: Con la rubrica.
0: Con la rubrica strano ma vero.
1: Strano
0: cose,
1: ma vero.
0: Cose assurde che però realmente accadono, sì. Come per esempio il fatto che volano violini.
1: Sembra tipo il film Piovono polpette.
0: volano violini. Esatto. Tra poco al Comedy Radio Show. Vado a fare il sciogli.
2: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
3: Se vuoi gustare una fantastica paella a Fuerteventura, devi venire alla Paelleria. Troverete tutti i gusti della paella tradizionale e in più quella vegana vegetariana. Tutte le nostre paellas sono senza glutine. Inoltre trovi un'ampia selezione di vini canari. La Paelleria è aperta dalle ore 13 alle 16 e dalle 19 alle 22. La Paelleria, Calle La Gomera 8 a El Cotillo, all'edificio Marfolin. È consigliata la prenotazione al 641 94 32 98.
4: Che fame! Vorrei mangiare qualcosa di buono e gustoso senza spendere molto.
5: Al Cotillo, a Fuerteventura, c'è la pizzeria Marameo. È una pizzeria dove la pizza viene fatta da mani esperte secondo la tradizione italiana.
4: Fanno solo pizza?
5: No, anche lasagne, come la vegetariana, la boscaiola e la classica bolognese. Con porzioni davvero esagerate. E poi il loro tiramisù, il più buono dell'isola.
4: Fantastico! E dove si trova?
5: La pizzeria Marameo è in calle Tres de Abril, all'ingresso del Cotillo, ed è aperta tutti i giorni a pranzo e cena.
4: Chiamo il 928 53 88 16 per riservare un tavolo o per ordinare una pizza da portarmi a casa.
6: Siamo conosciuti da più di 222.000 persone alle Canarie e abbiamo una base di oltre 93.000 ascoltatori fedeli. Se cerchi un mezzo efficace per promuoverti, scegli Radio Calabria.

0: nostro capitolo strano ma vero di oggi. Che cosa significa questo? Cosa ti immagini tu da questo titolo? Cosa ti aspetti?
1: Beh, volano violini, mi immagino uno che suona. Il violino gli viene fatto notare che stai esagerando. Sai quando tipo noi abbiamo il flauto, no? Noi abbiamo il flauto.
0: Ma chi? Noi chi?
1: No, noi italiani che abbiamo quei ragazzini che provano il flauto di pomeriggio. Fai,
0: pensavo noi, io e te. Che dici?
1: Non i flauti, io ho mai suonato un flauto in vita mia. No,
0: facciamo una rubrica dove suoniamo il flauto nel comedy.
1: Lo porto il flauto. Io ho un flauto.
0: Ti prego, portalo.
1: Ah, domani porto il flauto. No, domani no, perché no? Perché ce l'ho a casa di mia zia. Okay. Ma ci vado domenica.
0: Sì.
1: Settimana dopo ancora porto il flauto.
0: Bene,
1: giuro, promesso, è una promessa. E magari qualcuno si è lamentato e quello invece di dire ok, scusami, smetto, gliel'ha tirato.
0: Allora, diciamo di sì, ma diciamo anche di no.
1: Ok.
0: Allora, quindi adesso spieghiamo meglio. Innanzitutto siamo nella città di Lahti. Sai dove si trova Lahti?
1: Lahti?
0: Lahti.
1: Nella sud Italia.
0: Finlandia.
1: Ah, proprio, pensa, per me era in sud Italia, invece dall'altra parte del mondo.
0: Ad un concerto nella città di Lahti, in Finlandia, è successa questa roba un po' particolare, che è diventata virale sul web, perché durante l'esecuzione di una sinfonia di Max Bruch, che
1: come
0: tu sai benissimo chi è.
1: Aspetta, la potrei rifare.
0: Esatto, a dirigere l'orchestra c'era il maestro britannico Matthew Halls.
1: Il grande.
0: Il grande,
1: ineccepibile.
0: No, a parte il grande, no, a parte gli scherzi, lui è veramente famoso dalle sue parti perché è noto per il suo stile molto energico, coinvolgente, uno che gesticola molto quando fa. Già se devi essere un maestro d'orchestra, insomma, devi far andare le mani, no? E lui ci mette molto pathos, molta
1: passione,
0: energia.
1: Certo.
0: E però proprio questa energia ha avuto un po' una conseguenza inaspettata, perché mentre lui dirigeva con grande intensità, con il suo movimento delle braccia, l'orchestra, praticamente ha accidentalmente agganciato il violino della solista di fronte a lui, la violinista Elina Valhalla, penso che si chiami.
1: La conosco come?
0: Valhalla. Vabbè, insomma, come lei gli ha detto Valhalla.
1: È la parolaccia.
0: Comunque niente.
1: Non è il cognome, è la parolaccia.
0: Esatto.
1: Valhalla.
0: No, per fartela breve, c'è il video sul...
1: Sì. Lo voglio vedere.
0: Sul web, che diventa virale perché lui gli dà proprio una botta al violino.
1: Povera.
0: Cade, vola via, cade. No, ma non è povera, il violino costa un botto di soldi.
1: Beh, povera lei perché il violino sarà suo, quindi
0: capito?
1: Roba di migliaia di euro.
0: Cioè, subito tutti quanti, per chi ne conosce, insomma, sa che quelli sono strumenti molto costosi. E quindi per un momento c'è stata molta tensione, perché la violinista era visibilmente scossa, hanno scritto i giornali. Secondo me gli erodeva proprio tanto.
1: Sto per vedere il video.
0: Disperata lei. E comunque niente, dopo 5 minuti lei ha continuato a suonare, fortunatamente, perché il violino non ha riportato danni gravi. Però stiamo parlando di un violino di non so quanti. Ora guarda, mi vado a documentare, perdonatemi per il disservizio, vado a cercare quanto può costare un violino del genere e vi dico il perché si è messa le mani in faccia. Nel frattempo aspettiamo i vostri messaggi. Radio

25 maggio 2026 è lunedì, la chiesa ricorda San Beda, San Gregorio VII e Santa Maria Maddalena de' Pazzi. La luna è gibbosa crescente e il proverbio del giorno "non è tutt'oro quel che riluce" invita a non fidarsi troppo delle apparenze. E ora con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1085 a Salerno, dove si era rifugiato dopo l'ascesa al potere dell'antipapa Clemente III, moriva settantenne Papa Gregorio VII. Nel 1842 a Vienna Christian Doppler scopriva l'apparente modifica di lunghezza d'onda e frequenza che si percepiscono quando si è in movimento rispetto a una sorgente sonora, il fenomeno chiamato appunto effetto Doppler. 110 anni fa, nel 1916, l'Italia istituiva per la prima volta l'ora legale, fissando alla mezzanotte del 3 giugno lo spostamento in avanti di 60 minuti degli orologi per un migliore utilizzo dell'illuminazione solare. Nel 1961 gli Stati Uniti d'America annunciavano l'intenzione di portare un essere umano sulla Luna entro la fine di quel decennio. E nel 1970, a 22 anni dall'inserimento nella Costituzione, l'Italia promulgava la disciplina attuativa per il referendum, con cui gli italiani avrebbero potuto esprimersi sulle leggi dello Stato. Nel 1973 veniva pubblicato l'album di debutto del ventenne polistrumentista britannico Mike Oldfield. Tubular Bells era anche il primo disco dell'etichetta Virgin. Nel 1989 Mikhail Gorbachev veniva eletto presidente

0: presidente del Soviet Supremo dell'Unione Sovietica. Avrebbe poi guidato il paese in un difficile processo di democratizzazione. Nel 1992, al 16° scrutinio, Oscar Luigi Scalfaro veniva eletto 9° presidente della Repubblica Italiana. Nel 2004 giudici e pubblici ministeri italiani scendevano in sciopero contro il progetto di riforma giudiziaria di separazione delle carriere tra magistratura inquirente e giudicante. Nel 2009 la sonda Phoenix della NASA si posava sul suolo del pianeta Marte dopo un viaggio di 10 mesi e 680 milioni di chilometri. Sono nati il 25 maggio, nel 1887 il frate e santo Padre Pio da Pietrelcina, nel 1922 il politico Enrico Berlinguer. Nel 1940 il cantante Peppino Gagliardi, nel 1947 l'attore Flavio Bucci e nel 1953 il calciatore campione mondiale Gaetano Scirea. Nascevano oggi anche l'attore e cantante Manuel Frattini, nel 1965, il podista oro olimpico Stefano Baldini, nel 1971, l'autore e cantante Francesco Bianconi, nel 1973, e la cantante Emma, nata in questo giorno, nel 1984. Ultima segnalazione per il 25 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Calima.
2: La radio en Canarias.
1: Calima. Rebobinas el tiempo.
3: ¿1974?

0: insomma il
1: che
0: video
1: botta
0: in questione.
1: Che gli ha dato sto, ma il direttore poi si vede nel video, guardatelo, andate su, posso dirlo, vabbè, Sky TG24,
0: vabbè, l'hai detto,
1: ma sì, dai. Si vede il video, ma sì, gli amici di Sky, si vede il video che è del 22 aprile 2026, 18:44, cioè proprio avete tutti i riferimenti per vedere il video. Il direttore prima è tranquillo,
0: sì,
1: sta facendo,
0: stiamo parlando del caso della
1: violinista, caso di prima,
0: il
1: della
0: maestro di orchestra che intruppa, come
1: in
0: si dice,
1: con il braccio sinistro, a un certo punto ha questo scatto per l'allegro andante, gli dà una botta
0: alla povera violinista davanti.
1: E però è stato bravo il direttore, perché poi si è reso conto, ha fermato tipo vigile
0: tutto. No, però a me ha cringiato molto, perché sembra quasi una gag,
1: sì,
0: perché lui insomma ovviamente non lo so, show must go on, doveva andare avanti, no?
1: Comunque hai visto quanto costa il violino?
0: Quanto costa?
1: Il prezioso violino che è volato è il violino Guadagnini,
0: sì,
1: quindi una marca prestigiosa di violini, valore circa $1,000,000.
0: Cioè, capito perché tutti quanti si sono zittiti.
1: Lei non è che ti fermi, lì fermi tutto.
0: Hai ragione, sì.
1: Un milione di dollari.
0: Lei ha voluto morire. Ha voluto morire. Vabbè, io non ce la faccio più, ragazzi. Chiamatemi che Cozzalone.
1: Comunque posso dire, quando paghi un violino Guadagnini, quindi credo italiano, non lo so.
0: Guadagnini, insomma, Guadagnini.
1: No, non solo, è integro. Quindi quando tu spendi quasi $1,000,000 per un violino, ti cade così rovinosamente per terra, lo riprendi, è integro.
0: Provare per credere, no, non direi.
1: Domani mi compro un violino Guadagnini e lo tiro.
0: E se te potevi comprare un violino Guadagnini non venivi qual comedy.
1: Certo.
0: Sì, come no.
1: L'avrei suonato qual comedy.
0: Ma tu in realtà sei un ricco ereditiero e noi non lo sappiamo. Andiamo ai messaggi. Ci scrive... oddio, non si è firmato, vabbè.
1: Va bene.
0: Ci scrive, direi che il maestro Halls ha preso troppo alla lettera il concetto di dare movimento alla musica, ha coinvolto anche il violino direttamente.
1: Sai perché non si è firmato? Perché lei è Balalla. Sì, è lei. Balalla Elisa.
0: Francesca dice: il momento in cui il concerto passa da sinfonia di Bruch a tiro al bersaglio con strumenti da $1,000,000. Ah, vedi, lei l'ha cercato, l'aveva visto che era da $1,000,000.
1: Ah, vedi,
0: bravissima.
1: Brava,
0: Francesca.
1: Brava Francesca
0: sul pezzo.
1: Grazie.
0: Concludiamo con Adriano che dice: quando dico che la musica deve emozionare, quando dicono che la musica deve emozionare, qui sì che si è emozionato anche il pavimento della scala, della sala concerto.
1: Beh, ci sta.
0: Che sì, ci sta, devo dire. Io...
1: ricevere sul proprio pavimento.
0: Lui ha stoppato tutto, c'è stato questo silenzio,
1: sì,
0: che ha amplificato il dramma, possiamo dire. Poi però, insomma, dai giornali abbiamo visto.
1: Lo sai, mi è venuta in mente, magari lo racconto in un altro strano, ma no, te lo racconto adesso. Quando sul film di Quentin Tarantino, The Hateful Eight, il film ambientato tutto in questo cottage nel western, praticamente c'è una scena del film in cui Kurt Russell, il protagonista, prende una chitarra e la spacca. Lui è un po' un personaggio, un po' un cattivo, un po' un villain del film. E c'è la faccia dell'attrice che sta con lui, Jennifer Jason Leigh, mi pare.
0: Ma fanno quante ne sai?
1: No, perché sono fan di Tarantino. Quando guarda questa chitarra spaccata, ha una faccia vera. È una reazione
0: più
1: molto vera
0: della recitazione.
1: Sì, lo sai perché? Perché a Tarantino era andato a trovarlo sul set un musicista.
0: No.
1: Non mi ricordo chi. Questo musicista, per omaggiare Tarantino, gli aveva regalato una chitarra di cui esistono tipo 10 pezzi al mondo.
0: E quello
1: 5 pezzi
0: fosse
1: al
0: una
1: mondo.
0: Chitarra di scena.
1: E Tarantino ha ringraziato e l'ha messa sul set. Questa chitarra evidentemente è finita sul set. Quindi Kurt Russell, ignaro, ha preso, ci doveva essere una chitarra in scena, l'ha presa e l'ha spaccata.
0: Ma adesso c'è questa scena nel film?
1: Certo.
0: La vado a cercare subito.
1: Ma la cosa bella è che tu vedi la reazione di lei, che sapeva che era la chitarra rara, e ha la reazione vera. E Tarantino, genio, ha lasciato quella reazione vera poi nel montaggio finale.
0: L'estro. Radio Calì.
2: Vuoi unire l'alta cucina al divertimento? Al ristorante del Gran Casinò Costa Meloneras è possibile. Cena dalle 19 alle 2 e mezza di notte e poi ti puoi divertire fino alle 5. Un'esperienza gastronomica esclusiva dove la tradizione canaria incontra lo stile contemporaneo. Ci trovi a Meloneras, nel sud di Gran Canaria, a Coralejo a Fuerteventura e a Puerto del Carmen a Lanzarote. Sfoglia il menù e prenota su grancasinocostameloneras.com. Si raccomanda l'uso responsabile del gioco. L'uso improprio può portare alla dipendenza. La pratica del gioco d'azzardo è vietata ai minori.
3: Scarica l'app di Radio Calima sullo store del tuo smartphone e ascoltaci online.
4: De toda la vida sabemos que el mar sienta bien. Parar, respirar, lo cambia todo. Hay lugares donde el tiempo va más despacio y donde siempre apetece volver. porque hay cosas que nunca fallan. Los planes de toda la vida. Vive Lanzarote. Líneas Romero. Siempre contigo. Visita líneasromero.com.
5: Hay un lugar donde el viento habla y la tierra recuerda. Fuerteventura es historia, sal y vida. Un latido que se siente, vengas de donde vengas. Latido Canario, corazón majorero. Feliz Día de Canarias.
6: Cabildo de Fuerteventura, fuerte a tu lado.

0: oggi, in questa puntata del Comedy Radio Show.
1: Sul cinema e Tarantino.
0: Continuiamo con la nostra puntata e per abbassare un po' il livello, perché stavamo toccando picchi troppo alti.
1: Comunque, vuoi sapere la chitarra spaccata da Kurt Russell? Era una Martin Parlor del 1870. Prestata da un museo per le riprese.
0: Se vi siete persi il racconto di Halo, parlavamo di strumenti che volano e che si rompono accidentalmente. Andate a cercare anche la storia della chitarra regalata a Tarantino.
1: No, scusami, non è un regalo, era questo museo, il Martin Guitar Museum, che per le riprese ha prestato a Tarantino una chitarra molto rara,
0: che
1: perché
0: un
1: Tarantino
0: attore
1: voleva.
0: Ha spaccato in due in scena. Qual è il film?
1: The Hateful Eight.
0: The Hateful Eight. Tra poco invece, ripeto, per abbassare il livello, hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Vi leggeremo le fermate della metro C di Roma in inglese, inglesizzate. A tra poco.
2: Calima.

0: en Canarias.
1: Es la hora 8:31.
2: Sono le 8:31. Radio
3: Calima. Buongiorno dalla redazione. Medio Oriente, il quadro dell'intesa tra Stati Uniti e Iran è definito, lo scrive il Telegraph citando un funzionario americano, ma per sancire l'accordo, si specifica, manca ancora l'approvazione finale del presidente americano Donald Trump e del leader supremo iraniano Mojtaba Khamenei. Due 25enni sono morti questa mattina, poco dopo le 5, in via Alessandro Volta, a Ronco Ferraro, nel Mantovano, investiti da un furgone mentre viaggiavano sulla stessa bicicletta per raggiungere il lavoro in un allevamento della zona. Dopo l'impatto, il furgone si è ribaltato in un fossato. Hanno riaperto alle 7 i seggi per la seconda giornata di votazioni per le amministrative, che coinvolgono quasi 750 comuni e 18 capoluoghi. Si voterà fino alle 15, subito dopo il via allo spoglio. Ieri affluenza in lieve calo rispetto alla tornata precedente. Degli oltre 6,3 milioni di italiani chiamati alle urne, alle 23 l'affluenza era del 46,31%. Inizia una settimana decisiva per le indagini sulla tragedia alle Maldive, in cui hanno perso la vita 5 sub italiani. Oggi verrà formalizzato l'incarico per eseguire le autopsie sui cadaveri recuperati nelle grotte dell'atollo di Vavu dal rescue team finlandese di Dan Europe. Le salme sono all'obitorio dell'ospedale di Gallarate. Formula 1, quarta magia di Kimi Antonelli, che vince in Canada e centra il suo quarto successo in carriera, nonché quarto consecutivo. Il pilota italiano della Mercedes ha così allungato in classifica sul compagno di squadra Russell, che ora è a meno 43 punti dal giovane collega. Sul podio con Kimi, Hamilton e Verstappen, secondo e terzo, quarta l'altra rossa di Leclerc. È tutto, a più tardi.

0: pomodoro e mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon lunedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio per iniziare al meglio questa nuova settimana. Ariete, le opportunità di emergere nel lavoro saranno sorprendentemente numerose. Le questioni amorose ora vi daranno delle soddisfazioni immense, soprattutto se siete single e avete voglia di innamorarvi ancora. Toro, arriveranno idee davvero originali che potreste applicare al lavoro. La creatività vi darà anche degli spunti interessanti per ravvivare l'intesa di coppia. Gemelli, riuscirete finalmente a fare pace con il vostro passato per poter affrontare meglio il futuro. Lasciare da parte dissapori in famiglia vi aiuterà ad avere una settimana molto più allegra e vivace. Non esitate nel lavoro. Cancro. I miglioramenti in amore e negli affetti arriveranno in men che non si dica, tutto merito di influenze astrali che vi daranno anche un umore più sereno. Risolverete in modo brillante le sfide lavorative. Leone, in arrivo un periodo di grande stabilità emotiva, oltre che di carattere finanziario. Sarà il momento di fare piani che avete sempre rimandato, anche in amore ci saranno rinnovamenti. Vergine, avrete voglia di rimettervi in gioco in amore, ma sarà bene essere prudenti per non rimanere delusi. Con alcuni accorgimenti nel lavoro, le vostre idee saranno al di sopra delle vostre stesse aspettative. Bilancia. Le emozioni potrebbero sopraffarvi, soprattutto se si tratta di questioni amorose. Evitate di perdere di vista i vostri bisogni. Il lavoro, invece, potrebbe essere molto più impegnativo del solito. Scorpione. Se i sentimenti non saranno contemplati, nel lavoro invece ci sarà una lieve ripresa. Si affacceranno opportunità inaspettate che daranno ottimi frutti a breve. Sagittario, il vostro spirito propositivo sarà utile per portare a termine progetti di lunga data. In amore cercate di bilanciare slancio e riflessione per evitare fraintendimenti. Capricorno, nel lavoro potreste affrontare qualche ostacolo, ma la perseveranza verrà premiata. In amore vi attendono sentimenti nuovi e vitali. Acquario, le vostre idee brillanti daranno impulso a conversazioni entusiaste e potrebbero cambiare la dinamica dei vostri progetti. In amore la curiosità aprirà nuove finestre di comprensione e complicità. Pesci, prestate attenzione alla voce dei sentimenti. Le emozioni guideranno il vostro cammino affettivo, mentre il lavoro richiederà un tocco in più di logica e disciplina. Oggi vi saluto con le parole di Papa Francesco. Non abbiate paura della bontà e neanche della tenerezza. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
0: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria, al Tablero di Maspalomas in Avenida de las America 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6.
3: Radio Calima, la radio en Canarias.

0: Alo e cari amici del comedy, siccome io so, Ale, che ti piacciono molto i giochi di parole,
1: come no,
0: ti farò degli indovinelli adesso. Vai. Hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web, le fermate della metro C inglesizzate.
1: Vai.
0: Che non si dice inglesizzate.
1: Vediamo se riesco a indovinare. Si dice inglesizzate.
0: Si dice inglesizzate.
1: Vediamo se riesco a indovinare.
0: Allora, aspetta, perché ho diverse perché c'ho assi nella manica. E faremo anche quelle di Milano. Quindi non è questa la cartella in questione. Aspetta che prendo i miei preziosi strumenti, i miei appunti praticamente.
1: Io sto vedendo i suoi appunti.
0: Stai vedendo, sono non
1: liste della spesa,
0: non
1: foto strane,
0: appunti.
1: Vai.
0: Ecco qui, metro C in inglese.
1: Vai.
0: Ok, allora prova a indovinare.
1: Perché non sono pratico sulla metro C di Roma, eh? La metro A, sì, l'ho presa per una vita, la metro B anche, ma la metro C.
0: Ecco, io per esempio non sapevo di questa fermata.
1: Vai.
0: Lodi.
1: E Lodi esiste.
0: Lodi, io no, pensavo fosse solo a Milano.
1: Ah,
0: Lodi.
1: No, Lodi esiste
0: Lodi,
1: anche a Roma. Sì. Tra l'altro, io faccio teatro a Lodi.
0: A Lodi.
1: Voi direte, ma chi se ne frega? Però l'ho dovuto proprio.
0: No, no, non è vero. Invece, dicelo che ti veniamo a trovare anche con la metro C.
1: Sì.
0: Abbiamo imparato.
1: No,
0: quindi, Lodi,
1: poi.
0: Come lo diresti?
1: Grateful.
0: You praise.
1: Ah, you praise. Tu Lodi,
0: sì,
1: certo.
0: Lodi. Pigneto.
1: Little corner. Piccola pigna.
0: No, quasi. Hipster Pine Cone District.
1: Certo.
0: Pine Cone si dice?
1: Pine Cone.
0: Pine è pina, pina, è pigna.
1: Forse.
0: Boh, vabbè. Poi, borghesiana.
1: Very rich people.
0: Middle class woman.
1: Middle class woman,
0: ci sei però, mala testa.
1: Bad ache.
0: Evil head.
1: Evil head.
0: Evil head.
1: Non è mal di testa, bad ache.
0: Teano. Teano.
1: You us.
0: Quasi,
1: vero.
0: Quasi.
1: You
0: us all.
1: Ah, you us all.
0: Che poi non è us all, è us people.
1: Certo.
0: Perché
1: vabbè,
0: non lo possiamo dire. Parco di 100 celle.
1: 100 cells park.
0: Ma l'hai fatta giusta.
1: Wow.
0: 100 cells park, giustissimo. Alessandrino.
1: Little Alexander.
0: Little nice Alessandro.
1: Little nice Alexander.
0: Giardinetti.
1: Little Gardens.
0: Little Nice Gardens.
1: Little Nice
0: giusto.
1: Gardens.
0: Mamma mia, come sei sul pezzo. Torre spaccata.
1: Broken Tower.
0: Mamma mia.
1: Sì.
0: Torre Maura.
1: Maurice Tower.
0: Maura Tower.
1: Maura
0: sì.
1: Tower.
0: Torre Nova.
1: New Tower.
0: E Torre Angela.
1: Angel Tower.
0: Beh, questo.
1: Comunque sembrano tutti
0: Torre
1: quartieri
0: Gaia.
1: Gaia Tower.
0: O Gay Tower.
1: O Gay Tower.
0: Gay Tower. E poi abbiamo, attenzione, Fori Imperiali.
1: Imperial Hall.
0: Ma sei un mito.
1: Comunque ti posso dire, ma so bene le fermate della metro C, allora.
0: Bravo però, bravo.
2: Radio Kalima. Radio Kalima.

0: Hai voglia di dolce? Da Mildeseos trovi torte di compleanno, dolci freschi e biscotti artigianali fatti in casa per iniziare la giornata con gusto. E per chi ama il salato, ci sono pizze e focacce fragranti preparate ogni giorno con ingredienti genuini. Mildeseos, pasticceria e caffetteria, dal martedì alla domenica dalle 8.30 alle 16. Siamo al Cotiglio, in Caglia La Gomera 3, Local 7. Chiama il 645 59 42 51 e seguici su Instagram @mildeseos2015. Il sapore dei tuoi desideri.
1: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima ti segue ovunque.
2: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.

0: Sandro
1: Pisoni.
0: Ma
1: tutti i scordi che sono laureato in lingue.
0: Eh sì, vero, vero, vero. Devo dire che c'è stata dell'arte anche quasi in quest'ultima
1: rubrica. Soprattutto su Gay Tower e Maura Tower.
0: Abbiamo fatto le fermate della metro C in inglese, la metro C di Roma. Nelle prossime puntate arriverà anche la metro di Milano, che non ha la ABC ma c'ha i colori, perché a Milano siamo più smart.
1: Gialla, verde,
0: gialla,
1: rossa,
0: verde,
1: blu.
0: Viola.
1: Sai quale adoro io?
0: Quale?
1: La linea blu che ti porta dall'aeroporto, credo Linate forse, sì, direttamente poi nei quartieri di Milano.
0: Qual è la linea principale? Vediamo un po'.
1: La rossa.
0: La rossa, bravo.
1: Quella d'uomo, la rossa e la gialla.
0: E la gialla.
1: La rossa e la gialla.
0: Niente. Niente. Allora,
1: le so tutte.
0: Guarda, mi stai costringendo a volerti quasi del bene oggi.
1: Non solo, poi prendo poco la metro, perché sono sempre in macchina. Quindi forse è proprio perché non la prendo.
0: Come fai a sapere la metro di Milano?
1: Perché
0: tu
1: ci vado a Milano.
0: Ho
1: una seconda vita, cara.
0: Salutiamo nuovamente la fidanzata di Alo.
1: Ciao, no, ma una nuova vita artistica.
0: Salutiamo nuovamente tutti voi. Vi rinnoviamo l'appuntamento a domani con Alessandro Bisogni.
1: E domani con Alessandra Bellotti.
0: Qui al Comedy Radio Show. A domani, ciao.
1: Vado a Milano, ciao.

0: via, eccoci qua. Uno e due, belli, belli come il sole. A proposito di sole, non so se si vede che sono leggermente rosso in faccia, anzi in telecamera si vede molto meno, devo dire, ma posso garantirvi che sia io che Michelangelo siamo tutti belli arrostiti, perché la giornata di sabato, insomma, stare dalle 9 del mattino fino alle 6 di sera al sole, insomma, non sembra, ma siamo poi tutti chiazzati, no? Se tu, o la maglia, abbiamo la maglietta dell'operaio, no? Quello con tutti i segni sulle braccia.
1: La cioè, dura vita dell'inviato, la dura vita dell'inviato.
0: Però ragazzi, allora poi ne parleremo leggermente più avanti, però ecco, è stata un'esperienza bellissima quella di sabato, perché trasmettere davanti alla nave più bella del mondo, ragazzi, è stata una bellissima esperienza. Ma poi voglio raccontare anche altre sensazioni che abbiamo avuto durante la giornata di sabato, che sono veramente belle e degne di essere raccontate. Ok?
1: Molto bene, allora bando alle ciance, partiamo.
0: Intanto partiamo, questo è Calima di Magnana, Roberto e Barbara, ovviamente in diretta su Radio Calima.

0: Buon vento Giovanotti Alfa, il cosiddetto disco dell'estate, chissà, speriamo, perché ancora non sono convinto che sarà forse quello che batterà tutti, però vedremo, perché poi sarà il pubblico come sempre a giudicare qual è la canzone dell'estate. Bisognerà aspettare la fine dell'estate per tirare le somme, quelle ovvie, ma quindi abbiamo molto tempo, direi, anzi godiamoci questa estate che arriva, in particolare se siete fuori delle Canarie, che sapete, no? Noi viviamo un po' l'estate un pochino più lunga, ok, rispetto, anche se quest'anno
1: poco,
0: perché quest'anno insomma non è stata una stagione invernale incredibilmente più strana del solito, no? Molto...
1: Ma credo che la rimpiangeremo nei prossimi mesi, credimi, vedendo quello che sta arrivando, credo
0: è il
1: che
0: Nino,
1: vorremmo
0: il Nino si avvicina Devo dire che già sabato il caldo si è fatto sentire, anche oggi vedo che insomma, bolle abbastanza, quindi dai, speriamo di non avere più il freddo e di non sopportare troppo il caldo.
1: Confermo anche qua da Forteventura, davanti a quegli schiaffi in faccia, queste ventate di calima e di caldo. Ieri anche io ho inaugurato la stagione andando al mare, cosa non buona e giusta, a Cotiglio, che consiglio sempre ai nostri ascoltatori di andare a farvi un giro, perché credo che sia uno degli angoli di paradiso più vicini al Parieri, sembra i Caraibi.
0: Allora, intanto subito la prima notizia e poi dopo ci dedichiamo a raccontare leggermente, facciamo un sunto di quella che è stata la giornata di sabato, ok?
1: Sì, diciamo che la prima notizia in realtà è un'apertura di una notizia, cioè di quella che è la settimana più importante dell'anno per le Canarie, perché ricordiamo sabato c'è il Dia de Canarias, è già in tantissimi posti, questo fine settimana ci sono state tantissime feste, romeria, Cotiglio è stato molto bello, Porto del Rosario per quanto riguarda Forteventura posso garantirlo sul suolo autoctono, e verso, diciamo in preparazione di questo fine settimana avverranno un sacco di cose, quindi il 29, la notte tra il 29 e il 30, perché il Dia de Canarias, ricordiamolo ai nostri ascoltatori, ci saranno tantissimi eventi, in particolare lo Sbailes de los Magos, che con Magos si intende non c'entra Mago Berlino e non c'entra Harry Potter, ma i Magos è il nome tradizionale con cui vengono chiamati gli abiti tipici, ogni isola ha un abito tipico differente, ogni isola tirerà fuori il valore, come ricorda anche il Cabildo di Gran Canaria, de ustedes, no? Quindi il valore dell'orgoglio canario. Io sono molto felice ogni volta di poter parlare di queste tradizioni ai nostri ascoltatori, perché davvero forse le Canarie restano uno dei posti d'Europa, insomma, dove questo folklore autentico, autoctono, è molto molto sentito. Quindi ragazzi, io ve lo consiglio davvero tanto, infilatevi in uno di questi bailes di Taifas o dello Smagos, mangiate moco canario, mangiate le papas arrugate, sentite davvero l'anima canaria per sentirci davvero parte di questa grande comunità che in qualche modo ci ha accolto e che tanto amiamo.
0: Assolutamente sì, sabato 30, Dia de Canarias, segnatevelo perché ci sono tante cose da fare, e intanto Enrique Iglesias per voi con Súbeme la Radio, parliamo della
2: Calima. Radio Calima. Súbeme la Radio.

0: La búsqueda del talento es un viaje hacia la voz propia. Una voz que grita lo que tantos tienen que decir. Entra en talentocanario.es y descubre lo que el artista plástico Pedro Paricio y la compositora Andrea Rodríguez nos han contado sobre el talento en la cultura. Talento Canario, un movimiento para inspirar. Gobierno de Canarias, Islas Iguales.
1: Se vuoi gustare una fantastica paella a Fuerteventura, devi venire alla paelleria. Troverete tutti i gusti della paella tradizionale e in più quella vegana vegetariana. Tutte le nostre paellas sono senza glutine. Inoltre trovi un'ampia selezione di vini canari. La paelleria è aperta dalle ore 13 alle 16 e dalle 19 alle 22. La paelleria, Caie La Gomera 8 a El Cotillo, all'edificio Marfolin. È consigliata la prenotazione al 641 94 32 98.
2: Scarica l'app di Radio Kalima sullo store del tuo smartphone e ascoltaci online.
3: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.

Allora, alle 11.23, cara Barbara, io volevo fare un po' di ringraziamenti e raccontare un po' questa giornata che è stata quella di sabato, che insomma che ha visto Radio Calima trasmettere in diretta praticamente quasi tutta la giornata davanti al vascello dell'Amerigo Vespucci, che era, anzi non è che era, è ancora al porto di Tenerife, al porto di Santa Cruz di Tenerife. Ricordiamo che oggi è l'ultimo giorno dove è possibile visitarla, ci sono ben due turni, uno al mattino e uno al pomeriggio, e quindi se ancora non l'avete fatto muovetevi, perché oggi è veramente l'ultimo giorno, poi chissà quando ritornerà alle Canarie l'Amerigo Vespucci, quindi è veramente un qualche cosa da fare se non l'avete fatto in questi giorni. Beh, insomma, la giornata di sabato ha visto Radio Calima con la sua postazione mobile veramente in mezzo alla gente, davanti alla fila delle persone che salivano sulla Vespucci, e intanto devo assolutamente ringraziare il comandante dell'Amerigo Vespucci, il capitano di vascello Nicasio Falica, e anche il nostro viceconsole Gianluca Capelli Bigazzi del viceconsolato di Arona, che insomma veramente hanno concesso a Radio Calima di questa cosa bellissima di essere protagonisti di un evento così importante e così simbolico, no? Anche per l'Italia. A parte le scottature mie e di Michelangelo, insomma, che ci siamo scottati perché il sole era veramente tanto caldo, però insomma abbiamo in particolare raccontato quello che è stata un po' la giornata di sabato. Pensa, 3.604 persone hanno visitato la nave, perché alle 17.30, quando hanno chiuso le visite, è venuto la persona che stava proprio all'ingresso con il contatore, li ha contati uno a uno, 3.604 persone, un numero veramente incredibile per una giornata. Ma più che altro uno dei più grandi ringraziamenti che dobbiamo fare è per voi ascoltatori, perché è stata la prima volta che a Tenerife ci siamo stati a contatto, no? con la popolazione, e devo dire che abbiamo avuto delle soddisfazioni incredibili, perché non pensavamo di avere tanto affetto da parte degli ascoltatori. Sono stati veramente centinaia le persone che si sono avvicinate, ci hanno salutato, ci hanno ringraziato per il lavoro che facciamo ogni giorno, per la musica, e veramente ci siamo quasi un po' commossi, no? Per l'affetto che ci dimostrate ogni giorno, oltre poi avere distribuito tantissimi dei nostri ventagli che servivano. Li abbiamo finiti tutti, no? Abbiamo leggermente sottovalutato la cosa, perché avevamo anche un altro scatolone, ma è rimasto a Gran Canaria, quindi non potevamo andarlo a prendere, perché altrimenti veramente li avremmo fatti fuori tutti quanti, visto la richiesta e il caldo. Comunque, grazie ancora a tutti per la bellissima giornata che ci avete permesso, e speriamo di poterne trascorrere tante altre in futuro per tante altre

0: en Canarias.
1: Es la hora 11:30 minutos.
2: Sono le 11:30 minuti. Radio
3: Calima. Un saluto dalla redazione. Sarebbero stati arrestati e trasferiti a Bengasi come immigrati clandestini i due italiani che facevano parte del gruppo di terra della Global Sumud Flottiglia fermato dalle autorità libiche a Sirte. I due sono stati accusati di ingresso illegale nel paese e trasferiti nella città costiera, dove dovrebbero essere processati per direttissima ed espulsi. Trattative ad oltranza per trovare la quadra sull'accordo tra Stati Uniti e Iran che consenta di porre fine alla guerra e riaprire lo stretto di Hormuz. Teheran avverte intese su molte questioni, ma un accordo non è imminente. Out del segretario di Stato americano Rubio. Puntiamo ad una buona intesa, ma in caso contrario dovranno essere valutate altre opzioni. Elezioni amministrative, ancora qualche ora per recarsi alle urne. Si vota fino alle 15 in quasi 750 comuni e 18 capoluoghi, subito dopo il via allo spoglio. Ieri l'affluenza è risultata in calo rispetto alle precedenti tornate elettorali. Cresce l'allarme per il virus Ebola in Congo. L'OMS ha comunicato che sono oltre 900 i casi sospetti identificati finora nel paese, dove l'epidemia è causata dal ceppo Bundibugio, per il quale non esistono al momento vaccini né trattamenti specifici e che ha un tasso di mortalità che può raggiungere il 50%, oltre 200 i morti. Tennis, seconda giornata al Roland Garros con quattro italiani protagonisti in campo: Jasmine Paolini e Matteo Berrettini. La toscana sfida Jastremska, il romano Fucsovics. Nel pomeriggio il derby azzurro tra Cobolli e Pellegrino. Domani tocca Sinner, per l'Alto Atesino inizia un'altra scalata all'unico slam che manca nel suo palmarès, quello di Parigi, di fronte il francese Tabor. È tutto, a più tardi.

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte,

0: Grazie a Massimo Ranieri. Perdere l'amore, una cosa che dimenticavo di dire è che mai come sabato c'è stato un po' di orgoglio proprio italiano, nel senso che noi a volte diciamo sempre, no, quando viviamo all'estero e in particolare anche qui alle Canarie, no, che in qualche modo ci sentiamo molto canari, siamo qui, ogni tanto sfottiamo un po' l'Italia, no? Invece nella giornata di sabato c'è stato un po' di orgoglio italiano, devo dire, no? Perché con un posto così bello, la nave così bella, tutti gli italiani che venivano a visitarla, e poi insomma proprio abbiamo visto il bello dell'Italia anche a bordo alla sera, insomma bello bello bello, basta, insomma.
1: E bello il buono, immagino,
0: assolutamente anche il buono, molto buono, anzi devo fare complimenti a tutto ciò che della nave Vespucci sta in cucina, perché sono bravissimi, è una cosa, abbiamo assaggiato delle cose buone buone buone buone. Bene,
1: mi imbarcherei sulla Vespucci insieme agli allievi della nave scuola per andare fino in America, che dici, Roby?
0: Assolutamente sì, sarebbe 30 giorni, insomma, anche se poi giustamente adesso nelle occasioni di un certo livello è ovvio, no, che loro spolverano tutti, poi mi hanno detto invece quando nella normalità loro mangiano nella loro mensa, nel loro rancio eccetera, però insomma devo dire che sono bravissimi in cucina, bravi bravi.
1: Avete fatto il brindisi come dicevamo noi, cioè come raccontavo io questo piccolo aneddoto del vino d'onore durante le occasioni ufficiali dove i bicchieri non si toccano perché emulano il rumore dello scafo rotto?
0: No, guarda, si sono toccati tutti i bicchieri, non c'è problema.
1: Punto di vista. Si è toccata la colonna.
0: Assolutamente. No, era difficile tenere sotto controllo forse anche tutte queste persone, no? Quindi non è stato facile. Comunque molto molto molto belle, molto bravi tutti quanti. Bene, andiamo avanti invece con le nostre notizie, cara Barbie.
1: Sì, con una notizia che non ci prende molto, come dire, uno di quelli che dice uffa, però, perché sembra che, insomma, noi sappiamo benissimo che viviamo del commercio online, perché voglio dire, sappiamo benissimo, ne parliamo mille volte, quanto comunque bello bello bello bello, stiamo tutti bene, però tantissime cose, giustamente, si sente il peso di essere uno scoglio in mezzo all'oceano, soprattutto per quanto riguarda le nostre isole in qualche modo orientali rispetto alle capitaline. Comunque fatto sta che stanno cambiando un po' di cose, perché l'Unione Europea si sta muovendo nei confronti del commercio, diciamo, usa e getta, quindi di tutto quello che rappresenta la compra sotto i 150 euro, cioè sostanzialmente tutto quello che noi compriamo dai colossi online, diciamo, che arrivano dall'Oriente, ecco, no? E questo comporterà una serie di dazi che verranno, che partiranno da Giulio, bellissimo, da Giulio, oppure da luglio, scegliere una lingua e andare avanti con la stessa per tutta la trasmissione sarebbe cosa buona e giusta, e questo determinerà appunto degli aumenti dei costi per quanto riguarda gli acquisti appunto sotto quella cifra, quindi tutta la logistica, tutte le nostre cosette che ci facciamo arrivare con tanta fatica e tanto orgoglio, perché ogni volta che arriva un pacchettino così è tanta gioia e tanto onore, insomma si parla di dazi appunto intorno ai 3 euro a pacchetto, diciamo, con un extra di altri 2 euro che insomma dipende poi da che cosa esattamente arrivo. Questo mira, diciamo, Bruxelles punta a disincentivare questo tipo di acquisti per l'impatto medioambientale e per l'impatto sul commercio locale, quindi insomma questo impone un cambio importante, perché ricordiamo che sotto i 150 euro fino adesso gli acquisti non erano obbligati a passare da quelle che sono le colonne d'Ercole dei nostri arrivi, ovvero la dogana, dove le cose arrivano e vengono inghiottite in questo nulla cosmico dal quale riemergono dopo tempi immemori. Invece adesso dovranno passare anche loro dalla dogana, e in qualche maniera verrà tolta anche l'esenzione dall'imposto IHIC, quindi fate conto che ogni giorno alle Canarie vengono distribuiti 170.000 pacchetti nelle isole, quindi insomma l'impatto sarà abbastanza forte, insomma, questa, certo, cosa qua preoccupa.
0: Noi in qualche modo abbiamo questo problema, no, che abbiamo la difficoltà di ricevere il materiale, perché appunto il dazio o comunque la dogana spesso e volentieri rallenta le cose, no? Una tassetta in più certo non fa piacere. Il problema, almeno per quanto riguarda le Canarie, sai qual è, Barbara? Non è tanto il fatto che ci possa possono essere delle tasse in più, che ovviamente non sono una cosa gradita. Il problema è che non ci sono alternative, e questo è il grosso problema, che a volte tante cose non si trovano nei negozi locali, no? E quindi tante persone sono costrette quasi, no, a dover comprare online, non soltanto per una questione di prezzo, ma proprio perché non si trovano tante cose. Io stesso, quando devo comprare del materiale o delle cose anche per la radio, per esempio, no, mi ritrovo con grosse difficoltà, perché io vorrei anche evitare, no, di comprare online e di farmi arrivare le cose da altre parti, ma purtroppo non le trovo qui, e questo è il grosso problema, no?
1: Beh, tu fai conto, io per quanto riguarda l'isola, come un'isola come Forteventura, che ripeto non è Gran Canaria, non è Tenerife, noi abbiamo dei grandissimi problemi a trovare vestiti per bambini, che sembra una cosa ridicola, però non ci sono vestiti, cioè se noi non compriamo online le cose per i bambini, qua ci sono due negozi in croce, ma veramente due negozi in croce, ed è veramente un peccato questa cosa qui. Insomma,
0: perché
1: sappiamo,
0: li devi vestire alla Canaria, come si usa al 30 di il 30 esatto. di maggio, il Dia de Canarias. Forse quelle cose lì le trovi, anche quelle non è facile, però.
1: Anche quelle costano una fucilata.
0: Oppure, se vuoi sicuramente vestire facile, devi andare nei negozi del carnevale. Fai carnevale tutto l'anno e li trovi qualsiasi cosa.
1: Mia figlia con la sua sobrietà sarebbe felicissima.
0: Assolutamente. Le 11:42 su Radio Calima c'è Madonna e Sabrina Carpenter, Bring Your Love.

0: Perdono con Lazza e naturalmente Tiziano Ferro. Allora, notare, dopo le strafogate mangerecce di questi giorni, il marito salutista mi ha portato le mele già sbucciate e pronte da mangiare, ma capisci, no? Vabbè,
1: okay. Ci tiene ai tuoi trigliceridi.
0: Esatto.
1: Che ormai non parliamo più di forma, parliamo di trigliceridi, di livelli.
0: Una ripulita a quello che è il nostro organismo. Va bene, una mela al giorno leva il medico di torno, diceva qualcuno. No? Andiamo avanti. Notizie.
1: Allora, andiamo avanti parlando del che manca sempre di meno, quella che è la visita del Papa Leone, che arriverà, ricordiamolo, qui alle Canarie l'11 e il 12 di giugno, quindi insomma davvero manca molto poco. Stavo leggendo un articolo, insomma, dove parlava dei quattro grandi altari monumentali che stanno essendo, come si dice, stanno tirando su sostanzialmente, che sono molto belli, disegnati da degli architetti che in qualche maniera hanno cercato di mettere di creare una relazione tra l'altare, il mare e la realtà della migratoria, che è il motivo per cui Papa Leone, insomma, sostanzialmente viene qua, per ricordare che sulla ruta atlantica, che insomma è quella che collega sostanzialmente l'Africa al Mediterraneo, la più pericolosa in assoluto, e ogni anno davvero muoiono tante persone, anche se comunque stanno venendo delle politiche migratorie che in qualche maniera stanno disincentivando questo, i dati stanno migliorando. Però insomma, al di là degli altari, mi piaceva rendervi partecipe di questo dato, perché il Papa ha deciso che i suoi passi, insomma, verranno cucinati dagli alunni della scuola alberghiera di Las Palmas di Gran Canaria. Quindi anche il Papa proverà l'ebbrezza del moco canario e delle papas arrugadas. Insomma, c'è questo orgoglio della cucina proprio fatta da questi giovani studenti, questi ragazzi che hanno comunque l'immenso onore di nutrire il Santo Padre, che voglio dire, è comunque una bella cosa, no?
0: Una bella responsabilità anche, no?
1: Una responsabilità e anche un atto di fiducia nei confronti delle nuove generazioni, di coloro che comunque continuano a credere, continuano a impegnarsi a studiare. Quindi insomma.
0: Senti, ma secondo te anche il Papa c'ha l'assaggiatore, quello che assaggia prima di mangiare?
1: Ma credo di sì,
0: alla fine, se schiatta quello non mangia il Papa, eccetera eccetera. Vabbè, esatto. Era una cattiveria gratuita, però insomma un po' di folklore, no? Visto che tantissimi grandi della terra vanno in giro con l'assaggiatore, no? Chissà, magari anche il Papa c'ha il suo chirichetto che assaggia, immagini.
1: Il chirichetto goloso,
0: il chirichetto goloso che se mangia prima del Papa, e se tutto va bene il Papa può gustare. Quindi immagino questo chirichetto che mangerà la papa arrugata e dirà: buono,
1: sono vivo, sono vivo, sono vivo,
0: sono vivo, sono

Allora, io prima di dare la linea alla redazione, Barbara, volevo fare una piccola parentesi velocissima riguardo al fatto che ieri, nella giornata di domenica, quindi finita tutto il maradon della Vespucci, eravamo ancora a Tenerife, quindi prima di prendere il traghetto abbiamo fatto un giro anche a Puerto de la Cruz, no? Nel nord di Tenerife, e dovevamo mangiare qualche cosa. Abbiamo cercato un ristorante che conoscevamo, che era un ristorante italiano, che purtroppo ha chiuso. Guarda caso, queste storie che solite di questi ristoranti italiani che spesso e volentieri purtroppo aprono e chiudono nel giro di pochi mesi. Questo è un vero dispiacere. E ha detto: che facciamo? Beh, nella piazza principale lì di Puerto de la Cruz, vediamo un ristorante con un po' di gente. Ha detto: va, insomma, andiamo lì. È un ristorante tipico canario, eccetera. No? Ci sediamo e eravamo pronti, no, per mangiare le solite papa, rugasas, le cose, i piatti classici che sembravano avessero decisamente un bell'aspetto. Poi a un certo punto, in un tavolo vicino, hanno portato una pizza. L'abbiamo guardata e ha detto: ragazzi, questa pizza sembra veramente buona, proviamo. Abbiamo ordinato 3 pizze, ragazzi, e se non voglio dire niente, non vogliatemi male, pizzaioli italiani, però io devo dire che ieri ho mangiato una delle pizze più buone che abbia mai mangiato negli ultimi 10 anni qui alle Canarie, e non era una pizzeria italiana. Ci sono rimasto, cioè, una cosa fantastica, cioè, oddio, bisogna apprezzare

0: queste pizze che sono veramente buone, e in questo caso il pizzaiolo non era, perché ci siamo informati, non era italiano, ok, era assolutamente canario, però ha imparato molto bene. Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo,
1: En Canarias.
2: Es la hora 12, 2 minutos.
3: Sono le 12 e 2 minuti.

0: Buongiorno da Davide Poli. Grave incidente stradale sull'isola di Lanzarote, nel comune di Teghise, dove un'auto è uscita di strada provocando il ferimento di 3 giovani, tra cui uno in gravi condizioni, che è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Dottor José Molina Orosa di Arrecife. Spostiamoci a Tenerife, dove un uomo si trova in stato critico dopo essere stato investito da un veicolo sulla strada statale Tenerife 13, all'altezza del chilometro 2, nel comune di San Cristóbal de la Laguna. Per quanto riguarda l'economia dell'arcipelago, i dati ufficiali registrano un calo del 4,4% delle presenze alberghiere nel mese di aprile rispetto allo scorso anno, con un totale di 5.493.508 pernottamenti. Sul fronte della politica, il governo delle Canarie ha espresso forte preoccupazione per l'applicazione del patto europeo sulla migrazione, definendolo una gestione alla cieca con più ombre che luci, che grava eccessivamente sulle risorse locali. In chiusura la cultura, poiché il governo regionale ha ufficialmente aperto i termini per presentare le candidature dei protagonisti del Giorno delle Lettere Canarie per l'anno 2026, invitando le istituzioni a proporre autori deceduti che hanno dato lustro alla letteratura dell'arcipelago. Per questa edizione è tutto, il notiziario delle Canarie torna più tardi.
1: Radio Calima, la radio en Canarias.
2: Somos la radio de tus artistas favoritos.
1: Rebobinas el tiempo.
3: ...1979...

0: sabato sera volevo mettere un messaggio in bottiglia, lanciarlo dalla prua dell'Americo Vespucci e vedere un po' se sarebbe poi arrivata da qualche parte. Volevo dire, non ne posso più, sono con la panza piena dopo tutto quello che in qualche modo abbiamo mangiato, ma non soltanto sulla Vespucci, in generale, perché poi quando lavori, no, e ti riempi e le patatine e quello. Poi avevamo uno stand gastronomico di fianco, Negrini, salutiamo la responsabile Antonella, persona squisita, e tutti coloro che lavoravano a questo stand, che ogni tanto arrivavano e ci proponevano delle cose. Insomma, alla fine, meno male che la giornata è finita, altrimenti i chili sarebbero stati 10 di più, non 5, come sono
1: più rotolando verso sud rotolando verso Gran Canaria.
0: Allora, dove andiamo a parare invece adesso, Barbie?
1: Ritorniamo a parlare di quello di cui avevamo parlato qualche tempo fa, ovvero il fenomeno dei Royal Pop. Ti ricordi quel hype legato a quegli orologi nati dalla collaborazione di Audemars Piguet Swatch? Ne avevamo parlato, insomma, di questo fenomeno molto pop, e torno a parlarne perché la cosa secondo me è molto interessante da un punto di vista proprio di marketing e di come funziona il circolo dopaminico del commercio, mettiamo in questo modo. Queste cose mi divertono. Ricordiamo brevemente, appunto, c'è stata questa collaborazione tra la famosissima e prestigiosissima marca di orologi di lusso, famosa proprio perché è, diciamo, orpello da collezionisti e da gente che, come dire, il conto corrente non ha bisogno di guardarlo per sapere se può fare bancomat, diciamo così. E Swatch invece, l'icona pop assoluta da sempre, no? Diciamo, voglio dire, alzi la mano chi non ha mai avuto uno Swatch, in particolare gli pop quelli anni 80, che meravigliosi, che anche io avevo, quelli con il cinturino cambiabili, quindi questa palpabilità e questa gommosità tipica, appunto, dell'hip hop. Erano degli orologi che sono usciti in una collezione capsule limitata, e sono stati per comprarli, per prenderli, c'erano file di giorni praticamente, non di minuti, di giorni. Insomma, fatto sta che tutto il gioco era nato e creato poi per quanto riguarda il rilancio della vendita online. Fate conto che adesso quegli orologi, il cui prezzo di listino era 250, è possibile trovarli su siti da collezionisti o su siti, insomma, di compra online a quasi 2.000 euro. Ecco, quindi questa cosa ci interessava perché mi interessava quello che hanno letto un po' gli analisti, no, su questo tipo di fenomeno, perché la capacità, appunto, di Audemars Piguet in particolare è proprio quello di creare nella disponibilità limitata di un oggetto l'appeal classico che chiama il collezionista, perché ricordiamo che il collezionista è una categoria molto particolare, nel senso che è proprio a quella brama dell'avere, no? Perché non è proprio devo avere questa cosa qua perché è importante.
0: Quindi se gli rendi difficile averla, la vuole ancora di più. Il concetto è quello.
1: Esattamente.
0: No?
1: Cioè. Esattamente. Quindi è un po' la logica di qualunque cosa, vuol dire, dall'appeal muliebre, diciamo, nei confronti di una donna che si deve far cercare, diciamo così, a quello di un orologio. Più difficile ottenere la cosa, più la pulsione a ottenerla del maschio cacciatore medio, ma anche della femmina, aumenta, no? Chiaramente. E quindi, insomma, c'è questo giro di orologi incredibili online, che poi, tra l'altro, l'orologio è particolare perché non è un orologio da polso, è un orologio di quelli che con il laccio che si mettono al collo, sì. E sono 8 differenti colori. E questa cosa qui sta creando delle cose assurde. Tra l'altro, ho scoperto che, per esempio, la Runway, la famosa rivista, quella che anch'io sono riuscita a ottenere dopo file chilometri che fate dalla mia povera mamma, che è rimasta lì 5 ore, cioè quello che è stato dato gratuitamente, diciamo, che anche io avrò quando mi viene a trovare ad agosto, online lo trovi già a 300-400 euro, 500 euro, così come niente, una copia di una rivista gratuita.
0: Ho capito, però, insomma, 500 euro per una copia di un giornale finto, fondamentalmente nato a livello di marketing. Vabbè, c'è gente che probabilmente 500 euro cosa sono? Come per noi andare a prendere una gomma da masticare in un negozietto, quindi si può anche fare, però insomma fa venire il pensiero. Io invece tratterei e probabilmente spenderei anche più soldi, non per un orologio, ma per lo stracchino. Quindi io vado qui alle Canarie,
1: io
0: sappiate che
1: uomo.
0: È difficilissimo trovare lo stracchino, si trova solo in qualche negozio specializzato di cose italiane, eccetera. Ma io sono uno di quelli che quando va, non so, nei grandi supermercati, anche quelli tipicamente tipo, no, Lidl, o comunque quelli che sono, spesso si trovano anche tante cose italiane. settimane, noi vado sempre alla ricerca se per caso ci fosse un panetto di stracchino.
1: E quando lo trovi parte l'urletto.
0: Il problema è che non lo trovo mai, devo sempre andare in quei posti lì poi per trovarlo, ok? Quindi perché non importate lo stracchino? Io sono sicuro, visto che sono tantissimi gli italiani che vivono qui alle Canarie, ma perché una catena di supermercati non decide di importare lo stracchino? Quindi sono questi gli errori, altro che gli swatch, gli orologi, eccetera. Un panetto di stracchino vale oro, ve lo rivendete al mercato nero a un prezzo incredibile.
1: Okay. Vedi? Abbiamo capito che Roby diventerà pusher di stracchino.
0: Ok, quindi mettiamo su un business, mi vendete i panetti di stracchino, io li rivendo per radio a 3 volte tanto, va bene? Ok? Sono sicuro di venderli. Andata.

0: Se nel nord di Fuerteventura vuoi gustare una fantastica pizza verace napoletana, devi andare alla pizzeria Teperino a El Cotillo. Nella nostra terrazza sull'oceano potrai mangiare, oltre alla pizza, i nostri panuozzi, la pizza e gli sfizi fritti, tutto realizzato con prodotti dalla Campania e accompagnati da una vasta scelta di vino e birra. Il nostro pizzaiolo Luigi ha 25 anni di esperienza ed il nostro forno è napoletano. La pizzeria Teperino è in Calle Pinto dell'Oro 3 a El Cotillo. Chiama il 646-820078 e vienici a trovare anche per un cocktail al tramonto.
1: Hay un lugar donde el viento habla y la tierra recuerda. Fuerteventura es historia, sal y vida. Un latido que se siente, vengas de donde vengas. Latido Canario, corazón majorero. Feliz Día de Canarias.
2: Cabildo de Fuerteventura, fuerte a tu lado.
3: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
4: La radio è il mezzo più credibile e vicino al pubblico. Il 76% degli adulti in Spagna la ascolta e si fida, più di TV e social. La radio resta in testa, emoziona, fa ricordare il messaggio e fa crescere il tuo brand. Investi in radio, la scelta più efficace e conveniente.
5: 627-629-553. Risponde Radio Calima.
6: Vuoi unire l'alta cucina al divertimento? Al ristorante del Gran Casinò Costa Meloneras è possibile. Cena dalle 19 alle 2 e mezza di notte e poi ti puoi divertire fino alle 5. Un'esperienza gastronomica esclusiva dove la tradizione canaria incontra lo stile contemporaneo. Ci trovi a Meloneras, nel sud di Gran Canaria, a Coralejo a Fuerteventura e a Puerto del Carmen a Lanzarote. Sfoglia il menù e prenota su grancasinocostameloneras.com. Si raccomanda l'uso responsabile del gioco. L'uso improprio può portare alla dipendenza. La pratica del gioco d'azzardo è vietata ai minori.

0: Samurai J e Vito Salamanca con Flamenco Paranoia, nuovo singolo ovviamente uscito per l'estate. Anche questo brano concorre a quello che è un po' il concorso che tutte le estati c'è in Italia e non solo in Italia per la canzone dell'estate. Quindi staremo poi a vedere alla fine dell'estate quale sarà la canzone che più è andata veramente all'impazzata, non soltanto nelle radio ma anche poi per quanto riguarda lo streaming e tutto ciò che è collegato all'usufrutto della musica che ormai è tutta quanta online. Parlare di CD, di 45 giri, di 33 giri, di vinile, qualcosina un po' il vinile si sta svegliando, no? Perché c'è questa corsa al vintage, però insomma alla fine poi sono ancora numeri piccoli rispetto a quello che poi è il mondo dello streaming, che è insomma quello che domina ormai il mercato discografico. Le 12:23, cara Barbie, adesso dove andiamo a raccontare qualcosa?
1: Ma parliamo di una cosa abbastanza, cioè, abbastanza grave, nel senso che c'è una piccola, te lo dicevo l'altro giorno, a livello di calamità naturali che stanno succedendo alle Canarie. Tu devi sapere che sai benissimo le dimensioni e dell'altezza della persona che mi è accanto, e che però ha una fobia folle, cioè nel senso che è capace di scappare di proprio a gambe levate per le vespe. Le vespe sono qualcosa che terrorizzano.
0: Non quelle le vespe 50, no, proprio le vespe, quelle 50, vere.
1: La vespa. La vespa. E questo mi collego perché c'è un'emergenza in questo momento, sì, qui alle Canarie, che riguarda proprio l'arrivo di queste vespe asiatiche, che esattamente si chiamano calabroni asiatiche, però sostanzialmente sono vespe. Perché questa cosa? Perché intanto è una specie particolarmente aggressiva e invasiva. La Spalmasi Gran Canaria è stato rimosso, pensate, un nido con ben 93 esemplari, quindi pensate soltanto un nido di quelli, quanti ce ne potrebbero essere?
0: No, ma mi piace il modo con cui l'hanno rimosso, hanno congelato il nido con tanto di vespe dentro per poterle studiare, poi pensa a te come
1: bellissimo.
0: Frizzate e via, portiamola via surgelato, pronto per il Mercadona.
1: Fantastico, pronto per andare a Mercadona. Si tratta appunto di una specie esotica invasiva che in realtà è già diffusa nella penisola iberica e anche nelle Baleari, che adesso diciamo ha fatto le valigie ed è venuta a trovarci anche qua insieme ai topolini che nuotano dalla barca.
0: Vabbè, questa è la globalizzazione, non vale solo per gli esseri umani ma anche per gli animali, giustamente, perché dovrebbero essere da meno. No.
1: Più che altro il problema è che è un predatore molto aggressivo e si ciba di api comuni e altri impollinatori selvatici, quindi già sappiamo quanto gli impollinatori stiano diminuendo, quindi quanto le api siano sostanzialmente da difendere, perché insomma regolano un po' tutto l'ecosistema. Questo è uno dei grandi temi. Bisogna però in qualche maniera cercare di esportare questa specie asiatica, perché insomma è abbastanza pericolosa, e quindi l'112DOS invita la popolazione quindi a inviare foto e video via WhatsApp di eventuali nidi sospetti e di evitare di rimuoverli in autonomia, perché ripeto,
0: ma c'è un modo per riconoscerlo, perché immagino la scena di uno che vede una vespa, va lì e gli dice: scusa, tu sei dall'est asiatica?
1: No, guarda se hai gli occhi a mandorla, devi dire, quello, ecco. Il modo, cioè, anche tu che domande, devi guardare la vespa negli occhi, se hai gli occhietti a mandorla allora avvisate le autorità, ok?
0: Va bene, questo mi sembra un ottimo metodo. Io già vedo i politici che fanno già tutte le leggi per rimpatriare le vespe asiatiche, no? Che non devono stare nel nostro territorio, via. Vabbè, sono le 12:26, tra poco l'appuntamento è con le news che arrivano dalla nostra redazione di Roma, e per il momento vi regaliamo una delle mie canzoni dance preferite degli ultimi 30 anni, lo diciamo, ma sì, anche se è del 2011, lui purtroppo non c'è più, FC era un grande DJ che ha fatto purtroppo una brutta fine troppo prematura, e questo rimane il suo capolavoro che è Levels.
2: Radio Calima.

0: En Canarias.
1: Es la hora 12:30 minutos.
2: Sono le 12:30 minuti. Radio
3: Calima. Buon pomeriggio dalla redazione. Trattative a oltranza per trovare la quadra sull'accordo tra Stati Uniti e Iran che consenta di porre fine alla guerra. Teheran avverte intese su molte questioni, ma un accordo non è imminente. L'accordo con l'Iran sarà grandioso, non ci sarà, dice Trump. Il presidente iraniano Pezeshkian ribadisce: non cederemo alle richieste eccessive degli Stati Uniti. Arriva la prima enciclica di Papa Leone XIV. Con Magnifica Humanitas il pontefice chiede di disarmare l'intelligenza artificiale e promuovere la dignità. Il messaggio è chiaro: rimaniamo umani. Netto il monito contro l'uso di armi legate all'IA, perché non esiste algoritmo che possa rendere la guerra moralmente accettabile. 8 tifosi juventini sono stati arrestati dalla polizia a seguito dei disordini scoppiati in occasione del derby della Mole a Torino. Emessi 11 DASPO, feriti 6 agenti e un tifoso che resta ricoverato in terapia intensiva all'ospedale Molinette in prognosi riservata. Da quanto si apprende, il paziente è stabile dopo l'operazione alla testa subita ieri sera. Elezioni amministrative, seggi aperti fino alle 15 in quasi 750 comuni. Oltre 6,6 milioni di italiani sono chiamati alle urne per eleggere sindaci e consigli comunali nelle regioni a statuto ordinario. L'ente puntata su 18 capoluoghi. Tennis: Jasmine Paolini ritrova il sorriso a Parigi. L'azzurra vince al debutto al Roland Garros contro l'Ucraina Yastremska con i parziali di 7-5, 6-3 e vola al secondo turno. In campo Berrettini contro Fucsovic. Nel pomeriggio derby azzurro Cobolli-Pellegrino. Domani sera, non prima delle 20:15, il debutto di Yannick Sinner contro la wildcard francese Tabor. È tutto, a più tardi.

0: Gli altri siamo noi, era Umberto Tozzi, 1991. Pensa, Barbara, a quando era già in discussione, no? alcuni argomenti. Nel testo c'è una frase che dice: centinaia di operai licenziati dai robot. Nel 91, adesso invece neanche la questione dei robot è già un problema che è superato, perché lo sappiamo già che i robot in qualche modo pian piano sostituiranno tante cose che fanno gli umani, ma c'è anche da dire che la stessa intelligenza artificiale, no, in qualche modo sta già cambiando completamente le carte in tavola nel mondo del lavoro. Proprio in questi giorni c'è una polemica abbastanza accesa sul fatto che tantissime case che producono comunque intelligenza artificiale, in particolare per esempio Google con Gemini e tutto ciò che è collegato, hanno completamente stravolto il modo di gestire il tutto. Perché? Perché in qualche modo sta venendo fuori quello che è la realtà, cioè l'intelligenza artificiale che è stata proposta all'inizio quasi con delle cose un po' gratis, no? La gente incominciava a utilizzarle, diceva: guarda che figata, no? Posso fare tante cose e mi costa o niente o molto molto molto meno. Invece adesso sta saltando fuori il concetto che man mano che passa il tempo l'intelligenza artificiale diventa sempre più cara, no? Da utilizzare, i cosiddetti token, che sarebbero un po' la moneta digitale con cui si utilizzano le nuove tecnologie, e tantissime aziende, ne parlavamo già anche qualche tempo fa, incominciano anche a pensare su a questa storia, no? Diciamo che io ho licenziato persone per pagare molto meno l'intelligenza artificiale, e adesso l'intelligenza artificiale mi viene a costare di più dei dipendenti, e questa è un po' la situazione. Del resto nessuno fa nulla per nulla, attenzione. Poi se uno lo sa usare bene è ovvio che è un grosso aiuto, no? Però anche la notizia che è uscita per esempio l'altro giorno, che pare che Meta abbia licenziato 8.000 persone dei suoi dipendenti, perché potrebbero essere tranquillamente sostituiti dall'intelligenza artificiale, pensando che Meta ha avuto qualche cosa come 36 miliardi di utile, quindi, come dire, cioè, non è che
1: c'è problemi a pagare quattro stipendi.
0: Però anche andando a vedere la situazione si è visto che nella maggior parte dei casi i licenziamenti non sono stati soltanto per la sostituzione, sono state in qualche modo allontanate le persone che in qualche modo non volevano utilizzare l'intelligenza artificiale nel loro lavoro. Quindi insomma è tutto un po' collegato, e credo che i prossimi mesi e anni vedranno tantissime lotte da questo punto di vista, e staremo un po' alla finestra a vedere quello che succede vivendo.
1: È come se vivendo. Come se giustamente quando mi sono venute fuori le macchine la gente si ostinava ad andare a cavallo, cioè l'unico modo per non farsi schiacciare e cavalcare l'onda, insomma, lo sappiamo, da qua siamo nell'isola dei surfisti, quindi o finisci sotto l'onda o impari a cavalcarla. Se impariamo a usare questo strumento, non a farci usare, allora ne usciremo tutti sani e salvi.
0: Speriamo, anche se ci sono tanti dubbi, tante perplessità, ma vedremo il tempo, e non neanche dire i prossimi anni, perché il problema è che l'intelligenza artificiale è già qui. Ogni settimana spesso e volentieri cambiano anche le carte in regola, quindi uno non riesce. Io che per lavoro uso molto l'intelligenza artificiale, a volte io stesso sono perso, perché da una settimana all'altra ti cambiano proprio le cose sotto banco, sotto gli occhi, e tu devi in continuazione adeguarti, altrimenti rischi di rimanere indietro, e questo non si può, cioè, chi la usa non
1: te lo possiamo permettere,
0: no, assolutamente, esatto, assolutamente no. T'ho bruciato la notizia, cara Barbara.
1: No, non è vero, l'hai data tu, è un'altra
0: data
1: cosa.
0: Io, fantastico. E comunque ricordiamoci sempre che un'altra cosa prima di mandare il prossimo disco: abbiamo acceso ovviamente la discussione prima, perché me ne sono accorto adesso, c'erano un po' di messaggi che arrivano, ero convinto che sarebbero arrivati sulla pizza, cioè subito sono arrivati i commenti di: no, ma la vera pizza è quella napoletana, no, io anch'io cerco quella romana e non si trova, eccetera eccetera. Con questa storia della pizza napoletana e della pizza alla romana dovremmo aprire una discussione, non ne usciamo
1: più. Tu e la pizza. Pizziamo in compagnia.
0: Una volta però una puntata su questo argomento la voglio. Voglio vedere che salta fuori.
1: Dai, facciamo il giorno, tanto c'è la giornata mondiale della pizza, adesso la cerco, la giornata mondiale della pizza, facciamo la puntata sulla pizza, me
0: sulla
1: la segno
0: pizza,
1: in agenda.
0: Vediamo un po'.
1: E poi faremo anche quello sul Carbonara Day, che esiste anche,
0: esatto.
1: Lì ne usciamo.
0: L'importante è che la pizza non abbia l'ana.

0: piacere sentirci stupendi? Noi siamo stupendi.
1: Come siamo io e te, ovviamente.
0: Guarda come sono stupendo con la maglietta di Radio Calima.
1: Tutto stupendoso. Calima in vacanza.
0: Calima in vacanza. Allora, intanto che stava finendo la canzone, ho ricevuto tre chiamate telefoniche, tutte e tre di tre call center differenti, ok? E questa è una cosa che mi fa un po' veramente rabbia. Ora, il fatto che la gente non utilizzi più il telefono per quello che è, no? Noi una volta eravamo abituati che quando tu dovevi parlare con qualcuno lo chiamavi, no? Al telefono ci parlavi, no? Poi sono arrivati gli sms e ok, d'accordo, con tutti i TV bene, con tutte le varie abbreviazioni. E poi è arrivato WhatsApp, che ovviamente ha sostituito gli sms. Ormai le nuove generazioni, se gli dice mi mandi un sms, ti guardano malissimo perché non sanno minimamente. E
1: ma talvolta anche,
0: sì,
1: talvolta anche WhatsApp, perché comunicano su Snapchat.
0: Ah,
1: chat,
0: certo, certo.
1: Che così,
0: e poi,
1: almeno,
0: esatto. E poi sono arrivate le videochiamate, le telefonate solo su WhatsApp o su Telegram, cioè si utilizzano soltanto le forme digitali. E il vecchio telefono, cioè le chiamate al numero, praticamente non le fa quasi più nessuno. E chi le fa? I call center. Quindi alla fine, nel 99% dei casi, quando uno riceve una telefonata sa già che non è nessuno, specialmente se è un numero anonimo, perché sicuramente è un call center che ti vuole propinare qualche cosa. E vabbè ragazzi, purtroppo la tecnologia ha cambiato anche completamente anche il modo di comunicare. Mentre, cara Barbie, alle 12.53 abbiamo l'ultima notizia di oggi.
1: Sì, e riguarda i nostri amici di Tenerife e la Calufa, come la chiamano loro. Perché sappiamo che la Calufa è il caldo, il calore, no?
0: Sì.
1: E sappiamo che ogni isola ha un po' dei termini differenti per chiamare le cose. La Calufa proprio è tenerifegno, cicciarrero al mil por mil. Insomma, in qualche maniera è una buona notizia, perché quest'estate finalmente verranno messi a disposizione, quindi verranno fatti. Quindi investiti questi 2,2 milioni di euro che sono stati proposti l'anno scorso per finalmente creare zone d'ombra, pergole, tende e situazioni di comfort nelle 40 scuole pubbliche, nei collegios públicos del sud di Tenerife. Questa è un'ottima notizia, perché riguarda 16.500 studenti, professori e personali della comunità educativa che sostanzialmente muoiono di caldo, perché voi non avete idea di che cosa vuol dire. Non vediamo, voi dico ragazzi che ci ascoltate dall'Italia, non voi noi, cioè voi loro, cosa vuol dire stare qua nelle scuole durante l'estate, perché hanno progettato evidentemente gli spazi esterni alle scuole senza pensare che siamo appartenenti a uno sputo dall'Africa, perché qua quando fa caldo, cioè i bambini praticamente non possono uscire a giocare perché non ci sono zone d'ombra, non c'è verde, non ci sono tendaggi. Quindi già l'anno scorso, insomma, in osservazione di tutta una serie di cose che stanno avvenendo non solo a livello di scuole ma a livello generale dovute all'appunto al cambiamento climatico, quindi all'aumento delle temperature di base, sono stati insomma investiti tutta una serie di soldini anche per quanto riguarda la creazione di verde, che quindi crea più umidità, crea più possibilità di abbassare la temperatura anche per gli anziani, insomma per tutti. Ecco, quindi questa è una notizia certa. Quest'estate, insomma, dopo la chiusura delle scuole che avverrà a metà giugno, inizieranno questi lavori, quindi a settembre, che comunque qua ammazza il caldo, perché anzi forse peggio, a settembre quando ragazzi torneranno a scuola, che qui non ci sono le foglie che cadono e si mangia le castagne ma si va al mare come se niente fosse, anzi di più, finalmente troveranno delle zone d'ombra dove poter respirare e far, come dire, sfumare i propri cervellini.
0: No, vorrei dire anche una cosa riguardo al caldo. Attenzione, il caldo estivo qui alle Canarie è un po' diverso da quello che siamo abituati per esempio in Italia o in altre zone dell'Europa, perché è un caldo magari con la temperatura media più bassa, ma il sole è veramente forte qui alle Canarie, quindi dovete sempre stare molto attenti. Quindi quando si è nei mesi caldi, ok, ma questo in realtà anche nei mesi meno caldi, il sole è veramente forte. Uno magari si ritrova con una temperatura ideale, però poi al sole si brucia in un attimo.
1: Sì, sì.
0: Infatti qua è molto consigliato sempre mettersi la protezione, perché il sole anche a gennaio è forte, ok?
1: No, ma poi comunque la protezione situazione, ragazzi, diciamolo chiaro e tondo, va messa sempre, sempre, sempre, sempre e comunque, ovunque, perché il sole non è più il sole di una volta. E comunque davvero la pelle, ve lo dice una che si è fatta le lampade praticamente fino a 10 anni fa, poi la pelle sa cacuenta, come si dice in esatto. spagnolo, perché vi assicuro che poi gli anni passano per tutti. E proteggetevi, giovani.
0: Con il sole, anche se porta tanti benefici, certamente la pelle invecchia un po' prima, no? Perché perde comunque idratazione e quindi diventa anche molto più sensibile. Quindi mi raccomando, proteggetevi sempre.
1: Infatti, io prima, 22 anni, voi
0: prima e dopo, nel senso che mettete una protezione prima e poi un bel dopo sole dopo, in modo che la pelle possa in qualche modo ritornare elastica come deve. E poi, se fate attenzione, insomma, sono tanti gli accorgimenti che dovete sempre tenere per stare bene qui alle Canarie. E la cosa che dicevi tu è molto vera, no? Il verde quanto rinfresca. Noi lo vediamo proprio qui alle Canarie, non so a Forteventura, perché lì piante insomma c'è poco, ok? Però già soltanto qui per esempio già a Gran Canaria, a parte le zone nord di Gran Canaria e Tenerife che sono molto verdi, ok? Ma anche al sud, che la soddisfazione di stare sotto una palma, ok? Durante le giornate calde e qualsiasi cosa è fantastica.
1: Datemi un albero.
0: Ma quando c'è un albero, anche una palma, è tutta un'altra cosa, tutta un'altra freschezza, chissà così. Forse anche per una questione che sei sotto la natura, no?
1: No, ma meglio, poi è reale, perché insomma, comunque. Dopo questo momento studio aperto parlando del tempo, sì, direi possiamo chiudere.
0: Possiamo fare anche le previsioni, tutto quanto. Eccetera. Esatto. Noi torniamo domani puntuali, come sempre, esatto, alle 11 con Karima De Magnana. Roberto e Barbara se ne vanno, io a mangiare, tu non lo so, a cucinare qualcosa.
1: No, io devo inviare una lettera in consolato per farmi rifare la carta d'identità. Vero, che ricordiamo, dobbiamo fare la CIE lì, come cavolo si chiama, la carta d'identità elettronica. Quindi sto andando a fare il mio bravo lavoro da cittadina italiana residente all'estero, invierò la mia richiesta. Speriamo che da Ronna
0: vi
1: sentano.
0: Vi lasciamo con una cosa super raffinata, il nuovo di Sienna Spiro, dalla colonna sonora del Diavolo Veste Prada 2, questa Material Lover, molto raffinata, forse anche troppo. Ciao.

0: Canarias.
1: Es la hora 13:31 minutos.
2: Sono le 13:31 minuti. Radio Calì.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Seggi aperti fino alle 15 per la seconda giornata di amministrative che coinvolgono quasi 750 comuni e 18 capoluoghi. Ieri affluenza in lieve calo rispetto alla tornata precedente. Degli oltre 6,3 milioni di italiani chiamati alle urne, alle 23 di ieri l'affluenza era al 46,31%. I due attivisti italiani della flottiglia che si trovano a Bengasi, in Libia, dovrebbero andare stamane davanti al giudice, quindi mi auguro che il giudice decida di farli ritornare in Italia. È quanto detto dal ministro degli esteri Antonio Tajani ai cronisti che lo hanno interpellato sulla questione. Trattative a oltranza per trovare la quadra su un accordo che consenta di porre fine alla guerra, riaprire lo stretto di Hormuz e assicurare le garanzie chieste da Israele. L'Iran dichiara che Teheran e Washington hanno raggiunto intese su molte questioni nel corso dei colloqui, ma avverte che un accordo non è imminente. 8 tifosi juventini sono stati arrestati dalla polizia a seguito dei disordini scoppiati in occasione del derby della Mole a Torino. Gli arrestati sono ritenuti responsabili di resistenza pubblico ufficiale, lancio di materiale pericoloso e possesso di artifici pirotecnici durante manifestazioni sportive. 11 i DASPO. È cominciata nel migliore dei modi la seconda giornata del Roland Garros 2026 per il tennis italiano. Buona la prima, infatti, per una ritrovata Jasmine Paolini, che all'esordio sulla terra rossa di Parigi ha regolato in 2 set l'ucraina Dayana Yastremka. È tutto, al prossimo aggiornamento.

Benvenuti a tutti, buon lunedì, inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Caliolo, pronto per accompagnarvi anche oggi in quello che è il nostro consueto appuntamento del nostro magazine. Anche oggi un bel po' di notizie da trattare, anche del tempo da trascorrere insieme nel migliore dei modi. Tra poco parleremo subito di quelle canzoni che improvvisamente, quando ascoltate, ci fanno fare un viaggio nel tempo, no? Mettiamo un po' la retromarcia e viviamo determinati attimi vissuti un po' di anni fa. Perché determinate canzoni hanno questo potere? Lo scopriamo tra poco.

succede un po' a tutti, cari amici di The Mag, di essere in macchina e poi a un certo punto parte un determinato brano e senza capire come ci ritroviamo catapultati in un periodo della nostra vita passato, no? Magari andiamo indietro di 10, 15, 20 anni. Perché succede tutto questo? È una cosa che accade quasi automaticamente, alziamo il volume, sorridiamo e per quei 3 minuti della canzone non siamo più in auto ma ci troviamo altrove, magari riviviamo un determinato momento d'estate con i nostri genitori, una vacanza. Gli scienziati hanno dato un nome a tutto questo, reminiscence bump, cioè il picco dei ricordi emotivi che si forma soprattutto tra i 13 e i 18 anni. Per questo motivo ci sono proprio delle canzoni ascoltate da adolescenti che diventano una specie di archivio emotivo permanente. Non ricordiamo solo la musica ma ricordiamo chi eravamo, no? Con chi stavamo, i primi amori, magari le prime delusioni, le estate infinite, le cuffiette sul pullman, le finestre abbassate, quei piccoli attimi che comunque porteremo con noi per tutta la vita grazie a determinate canzoni. Il cervello in quel momento riattiva le stesse aree legate al piacere, alle emozioni, e non è semplicemente un ricordo ma è quasi una mini macchina del tempo, ecco. E forse è proprio per questo che certe canzoni non invecchiano mai, no? Determinati brani dentro di noi non smettono mai di suonare e la nostra preferenza musicale va anche attribuita ai momenti belli vissuti in determinati periodi della nostra vita.

0: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
1: Scarica l'app di Radio Calima sullo store del tuo smartphone e ascoltaci online.
2: Hai voglia di dolce? Da Mildeseos trovi torte di compleanno, dolci freschi e biscotti artigianali fatti in casa per iniziare la giornata con gusto. E per chi ama il salato, ci sono pizze e focacce fragranti preparate ogni giorno con ingredienti genuini. Mildeseos, pasticceria e caffetteria, dal martedì alla domenica dalle 8.30 alle 16. Siamo al Cotiglio, in Caglia La Gomera 3, Local 7. Chiama il 645 59 42 51 e seguici su Instagram @mildeseos2000. Il sapore dei tuoi desideri.
3: La búsqueda del talento es un viaje hacia la voz propia. Una voz que grita lo que tantos tienen que decir. Entra en talentocanario.es y descubre lo que el futbolista Pedri González y la boxeadora Aurora Barrabí nos han contado sobre el talento en el deporte. Talento Canario, un movimiento para inspirar. Gobierno de Canarias, Islas Iguales.

0: The Mag Special 3. Straight senza pausa. The Mag Special 3.
1: Inizio di settimana, lunedì, qui The Mag con Yuri Caliola. Adesso siamo pronti per ascoltare lo Special 3. Ci sono tre successi senza interruzione.

0: en Canarias.
1: Es la hora 14, 31 minutos.
2: Sono le 14 e 31 minuti. Radio Cali.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Inizia una settimana decisiva per le indagini sulla tragedia alle Maldive in cui hanno perso la vita 5 sub italiani. Oggi è stato formalizzato l'incarico per eseguire le autopsie sui cadaveri recuperati dal team finlandese. Le salme sono all'obitorio dell'ospedale di Gallarate, dove si sta procedendo con le autopsie. I due attivisti italiani del convoglio di terra della Global Sumud Flottiglia in Libia sarebbero stati trasferiti a Bengasi e trattati come possibili clandestini per essere entrati nella regione senza permesso di sicurezza. I legali non escludono che possano essere espulsi già oggi. Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha dichiarato che un accordo per porre fine alla guerra con l'Iran potrebbe concretizzarsi già oggi stesso. Da Teheran arrivano voci di smentita, passi avanti sono stati fatti, ma dire che l'accordo è vicino è falso, ha commentato il presidente del Parlamento. L'ondata di caldo estivo che sta colpendo l'Italia sta sferzando anche gran parte dell'Europa. Sono numerose le grandi città e capitali del vecchio continente che nei prossimi giorni registreranno temperature agostane. Tra i paesi più colpiti ci sono la Francia ed il Regno Unito, con temperature molto oltre la media stagionale. Cominciata nel migliore dei modi, la seconda giornata del Roland Garros 2026 per il tennis italiano. Buona la prima infatti per una ritrovata Jasmin Paolini che ha regolato in 2-7 l'Ucraina Jastremska. Passa il turno anche Matteo Berrettini, battendo 3-7-1 il magiaro Fuksovics. È tutto, al prossimo aggiornamento.

ultimamente, cari amici di The Mag, sta accadendo una cosa molto curiosa. Sempre più persone over 40 decide di tornare a scuola, tornare a studiare dietro ai banchi, e lo fa non per obbligo ma per una cultura personale e generale. Magari il percorso scolastico nell'età giusta non è andato proprio per il meglio e quindi si decide di tornare, di prendere una nuova laurea, di studiare di nuovo, e tutto questo accade per una crescita personale e non solo. Vediamo meglio tra poco quello che appunto decidono di fare determinate persone e perché.

0: Hay un lugar donde el viento habla y la tierra recuerda. Fuerteventura es historia, sal y vida. Un latido que se siente, vengas de donde vengas. Latido Canario, corazón majorero. Feliz Día de Canarias.
1: Cabildo de Fuerteventura, fuerte a tu lado.
2: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.
3: Che fame! Vorrei mangiare qualcosa di buono e gustoso senza spendere molto.
4: Al Cutiglio, a Fuerteventura, c'è la pizzeria Marameo. È una pizzeria dove la pizza viene fatta da mani esperte secondo la tradizione italiana.
3: Fanno solo pizza?
4: No, anche lasagne, come la vegetariana, la boscaiola e la classica bolognese. Con porzioni davvero esagerate. E poi il loro tiramisù, il più buono dell'isola.
3: Fantastico! E dove si trova?
4: La pizzeria Marameo è in calle Tres de Abril, all'ingresso del Cutiglio, ed è aperta tutti i giorni a pranzo e cena.
3: Chiamo il 928 53 88 16 per riservare un tavolo o per ordinare una pizza da portarmi a casa.

Per anni i cari amici ci hanno venduto un'idea, secondo me molto sbagliata, che esiste un'età giusta per fare determinate cose, anche un'età giusta per studiare, no? I primi libri, quindi età adolescenziale fino ai 18-19 anni, poi università, poi subito il lavoro e basta. Invece c'è qualcosa che sta cambiando. Negli ultimi anni stanno aumentando gli iscritti over 40 nelle università italiane. Ci sono tante persone che decidono di rimettersi in gioco quando teoricamente la scuola dovrebbe essere già un capitolo abbastanza chiuso, no? E con una chiave girata più volte, no? Con più mandate. C'è gente che lo fa per cercare nuove opportunità professionali, chi semplicemente vuole imparare qualcosa che aveva sempre rimandato. E la parte interessante è che spesso affrontano queste persone lo studio in modo completamente diverso rispetto a quando avevano magari 20 anni. Si ha meno ansia, si hanno anche più competenze, no? Si è più grandi e anche più voglia di capire davvero, perché a 40 anni magari hai messo molta più consapevolezza dentro di te. E il messaggio è bello in tutto questo, no? Non esiste una scadenza per migliorarsi. In questa epoca noi viviamo diciamo pieni di aspettative. A 30 anni devi essere abbastanza pronto per affrontare qualsiasi cosa, invece sta cambiando un po' il trend. Anche a 40 anni si può ritornare indietro e ripartire da zero per avere ancora un futuro migliore.

parliamo di amore adesso all'interno di The Meg. Se non si trova la persona giusta, la parte mancante della mela non è perché siamo sfortunati o perché non ci impegniamo abbastanza, ma perché ci sono anche altri problemini a cui oggi facciamo testo, no? Tipo il conto in banca. Molte persone decidono di non iniziare una nuova relazione per mancanza di soldi, ma non proprio mancanza, per una stabilità economica che ancora non c'è. Questo è il nuovo, diciamo, trend del dating moderno.

0: The Mag Special 3.
1: Ci sono tante persone single oggi in Italia e tutto questo accade anche perché, secondo uno studio su oltre 5.000 giovani, uno dei principali ostacoli alle relazioni in questo 2026 non è la mancanza di occasioni, perché comunque si trovano sempre, ma quella di soldi. Infatti il 52% degli intervistati ha indicato la difficoltà economica come il primo freno agli appuntamenti, e se ci pensiamo non è nemmeno così assurdo, no? Dobbiamo sovrastare tante cose prima di pensare ad una relazione: affitti altissimi, stipendi molte volte anche bassi, trasporti, aperitivi che ormai costano come una cena elegante, poi non lo so, si va al cinema, weekend, parcheggi, anche il classico usciamo a bere qualcosa è diventato meno spontaneo di una volta, e quindi succede una cosa strana: non è che le persone non vogliano innamorarsi, è che spesso si sentono economicamente troppo instabili perfino per vivere con leggerezza una relazione. Oggi i giovani adulti non stanno rimandando solo la casa, i figli o i viaggi, a volte stanno rimandando persino l'idea di costruire qualcosa con

si conclude qui il nostro appuntamento con The Mag, con Yuri Caliolo. Ringrazio tutti voi per essere stati presenti anche per questo lunedì, inizio di settimana. Per quanto mi riguarda, torno domani, solito orario, solito posto, sempre qui con il nostro magazine. Fate bravi.

0: en Canarias.
1: Es la hora 15, 31 minutos.
2: Sono le 15 e 31 minuti. Radio
3: Calima. Buon pomeriggio dalla redazione. Chiuse alle 15 le urne nei quasi 750 comuni italiani dove si vota per le amministrative. Contestualmente è cominciato in tutti i seggi lo spoglio delle schede. Degli oltre 6,3 milioni di italiani chiamati alle urne, alle 23 di ieri l'affluenza era al 46,31%. Il dato precedente alla stessa ora era del 50,20%. Il Ministero della Salute ha attivato il monitoraggio sanitario per il virus dell'Ebola su due persone che sono rientrate dall'Uganda con la febbre e che sono attualmente ricoverate all'ospedale Sacco di Milano. I familiari dei due ricoverati sono stati sottoposti a sorveglianza e monitoraggio. L'accordo con l'Iran sarà o un grande e significativo accordo oppure non ce ne sarà nessuno. Lo ha scritto il presidente americano Donald Trump su Truth, tornando a criticare gli accordi sul nucleare iraniano raggiunti da Obama nel 2015. 8 tifosi juventini sono stati arrestati a seguito dei disordini scoppiati ieri in occasione del derby della Mole a Torino. 3 soggetti sono stati arrestati in flagranza di reato, mentre altri 5 sono stati fermati in flagranza differita grazie all'analisi delle immagini registrate dal drone. 11 DASPO. Il tennis. Matteo Berrettini torna a vincere un match a Roland Garros 5 anni dopo l'ultima volta. L'azzurro ha superato al primo turno in rimonta l'ungherese Marton Fuchsowicz con i parziali di 6-7, 7-5, 6-1, 6-2. Affronterà il francese Arthur Rivernèche. Avanti anche Jasmine Paolini. È tutto, al prossimo aggiornamento.

0: 1967.
1: La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure ha moglie. E fu così che da un giorno all'altro bocca di rosa si tirò addosso l'ira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le comari d'un paese

sa che la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel tempio. Si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio. Così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglie, si prese la briga e di certo il gusto di dare a tutte il consiglio giusto. E rivolgendosi alle cornute le apostrofò con parole argute. Il furto d'amore sarà punito, disse dall'ordine costituito. E quelle andarono dal commissario e dissero senza parafrasare: quella schifosa ha già troppi clienti, più di un consorzio alimentare. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi, con i pennacchi. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi e con le armi. Spesso gli sbirri e i carabinieri al proprio dovere vengono meno, ma non quando sono in alta uniforme e l'accompagnarono al primo treno. Alla stazione c'erano tutti, dal commissario al sacrestano. Alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano. A salutare chi per un poco, senza pretese, senza pretese. A salutare chi per un poco, portò l'amore nel paese. C'era un cartello giallo, con una scritta nera. Diceva addio bocca di rosa, con te se ne parte la

0: tizia un po' originale, non ha bisogno di alcun giornale, come una freccia dall'arco scocca, vola veloce di bocca in bocca, e alla stazione successiva, molta più gente di quando partiva, chi manda un bacio, chi getta un fiore, chi si prenota per due ore, persino il parroco che non disprezza, fra un miserere e un'estrema unzione, il bene effimero della bellezza, la vuole accanto in processione, e con la Vergine in prima fila, e Bocca di Rosa poco lontano, si porta a spasso per il paese, l'amore sacro e l'amor profano.
1: Radio Kalima. Radio Kalima.

0: Buon pomeriggio da Marcello Salis. La mobilitazione dei camici bianchi nell'arcipelago rischia di farsi ancora più aspra dopo l'ennesima protesta indetta dai sindacati davanti alla sede della presidenza del governo a Las Palmas de Gran Canaria, dove i medici hanno manifestato contro lo sfruttamento lavorativo, denunciando il rinvio di migliaia di appuntamenti. Nel frattempo, sul fronte politico e religioso, tiene banco la polemica sollevata da Carlos Tarife, il quale esige assoluta parità di trattamento tra le isole maggiori in occasione del prossimo viaggio del pontefice, affermando con decisione che la città di Santa Cruz de Tenerife ha lo stesso identico diritto di Gran Canaria di ospitare gli eventi principali della storica visita papale. Spostandoci sul versante amministrativo, nella splendida isola di La Palma, il Consiglio Comunale di Breña Baja ha approvato questo pomeriggio un bilancio definitivo da record, pari a 10 milioni e 600 mila euro, stanziamento straordinario che garantirà stabilità finanziaria e coprirà interamente i servizi pubblici essenziali per i residenti del municipio. Per la cronaca interna ci spostiamo a Lanzarote, dove tre persone sono rimaste ferite in modo serio a seguito di un brutto incidente stradale avvenuto nel territorio di Teghise, causato dall'improvvisa uscita di strada di un'automobile sulla quale i sanitari del servizio d'emergenza sono dovuti intervenire d'urgenza. Chiudiamo con una bella notizia di carattere sociale e urbano per Gran Canaria, poiché la capitale, Las Palmas, ha ottenuto ufficialmente l'ambito sigillo di qualità come città che si prende cura dei suoi abitanti, un riconoscimento formale che premia le politiche di inclusione e l'ottimo livello dei servizi di assistenza dedicati alle persone più vulnerabili del territorio. Per questa edizione è tutto. Il notiziario delle Canarie torna più tardi.
1: Radio Calima. La radio en Canarias. Conecta con la música que más te gusta. Rebobinas el tiempo.
2: 1974.

0: Se vuoi gustare una fantastica paella a Fuerteventura, devi venire alla paelleria. Troverete tutti i gusti della paella tradizionale e in più quella vegana vegetariana. Tutte le nostre paellas sono senza glutine. Inoltre trovi un'ampia selezione di vini canari. La paelleria è aperta dalle ore 13 alle 16 e dalle 19 alle 22. La paelleria, Caie La Gomera 8 a El Cotiglio, all'edificio Marfolin. E consigliata la prenotazione al 641 94 32 98.
1: Vuoi unire l'alta cucina al divertimento? Al ristorante del Gran Casinò Costa Meloneras è possibile. Cena dalle 19 alle 2 e mezza di notte e poi ti puoi divertire fino alle 5. Un'esperienza gastronomica esclusiva dove la tradizione canaria incontra lo stile contemporaneo. Ci trovi a Meloneras, nel sud di Gran Canaria, a Coralejo a Fuerteventura e a Puerto del Carmen a Lanzarote. Sfoglia il menù e prenota su grancasinocostameloneras.com. Si raccomanda l'uso responsabile del gioco. L'uso improprio può portare alla dipendenza. La pratica del gioco d'azzardo è vietata ai minori.
2: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
3: La radio es el medio más creíble y cercano. El 76% de los adultos en España la escucha y confía, más que en la televisión y las redes sociales. La radio emociona, hace recordar el mensaje y hace crecer tu marca. Invierte en radio, la opción más eficaz y rentable.

0: en Canarias.
1: Es la hora 16:32 minutos.
2: Sono le 16:32 minuti. Radio Calima.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. In calo l'affluenza definitiva alle elezioni comunali, si è fermata al 60,06%, quasi 5 punti in meno rispetto alle elezioni precedenti. La regione in cui sono stati più votanti è l'Umbria, con oltre il 70,7%. Il Molise è quella che ha registrato l'affluenza alle urne più bassa, 47,7%, è quanto riporta il sito del Viminale Eligendo. Il Ministero della Salute ha attivato il monitoraggio sanitario su due persone che sono rientrati dall'Uganda con la febbre e che sono attualmente ricoverati all'ospedale Sacco di Milano. I familiari dei due ricoverati sono sottoposti a sorveglianza e monitoraggio per il virus Ebola. Sono in corso all'ospedale di Gallarate le autopsie di Gianluca Benedetti e Federico Gualtieri, due dei cinque sub morti alle Maldive. Domani gli esami autoptici sui corpi di Monica Montefalcone, della figlia Giorgia Somacal e di Muriel Odenino. Il PM su delega della Procura di Roma indaga per omicidio colposo. Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha dichiarato che un accordo per porre fine alla guerra con l'Iran potrebbe concretizzarsi già oggi stesso. Da Teheran però arrivano voci di smentita. Passi avanti sono stati fatti, ma dire che l'accordo è vicino è falso, ha commentato il presidente del Parlamento. Calciomercato, svolta sulla panchina della Lazio. Il presidente Claudio Lotito chiude l'accordo con l'ex CT della nazionale Rino Gattuso, reduce dall'avventura in azzurro. Contratto fino al 2028, battuta la concorrenza di Palladino, ha atteso solo l'annuncio ufficiale. È tutto, al prossimo aggiornamento.

0: Cerchi un posto intimo nel cuore di Puerto del Rosario? Scopri a Mi Manera Gastro Bar, vincitore della Ruta de las Tapas. Dalle specialità locali alla paella, fino ai frutti di mare e opzioni vegetariane. Una cucina mediterranea autentica a soli 10 minuti dall'aeroporto. Rilassati nella nostra terrazza e lasciati viziare dal nostro staff. Siamo in Callejón Eustaquio Gopar 5, dietro l'Hotel Tamasite. Prenotazioni e catering al 642-104-806. Seguici su Instagram, @amimanera_ftv. A Mi Manera Gastrobar, dove ogni sapore è importante.
1: Siamo conosciuti da più di 222.000 persone alle Canarie e abbiamo una base di oltre 93.000 ascoltatori fedeli. Se cerchi un mezzo efficace per promuoverti, scegli Radio Calima.
2: 627-629-553. Risponde Radio Calima.
3: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
4: ¡Qué hambre! Me gustaría comer algo bueno y sabroso sin gastarme mucho.
5: Al Cotillo Fuerteventura está la pizzería Marameo.
6: Es una pizzería donde las pizzas están hechas de manos expertas según la tradición italiana.
4: ¿Hacen solo la pizza?
6: No, hacen también lasaña vegetariana, boscayola y la clásica boloñesa, con porciones realmente exageradas. Y luego el tiramisú es el más rico de la isla.
4: ¡Estupendo! ¿Y dónde está?
6: La pizzería Marameo se encuentra en calle 3 de Abril, a la entrada del Cotillo, y está abierto todos los días, almuerzo y cena.
4: Llamo al 928-5383-8816 para reservar una mesa o para llevarme una pizza a casa.

0: Scarica l'app di Radio Kalima sullo store del tuo smartphone e ascoltaci online.
1: Sogni una vacanza alle Canarie ma non sai di chi fidarti? Evita il fai da te e i rischi di non conoscere il territorio. Scegli Toda Canarias, l'agenzia viaggi specializzata che opera direttamente dalle isole dal 2014. Creiamo pacchetti su misura e viaggi multiisola con un vantaggio unico. Assistenza in loco, sempre presente. Canarie, non improvvisare. Scegli chi le vive davvero. Chiamaci al più 34 642 33 1208 o vai su todacanarias.it.
2: De toda la vida sabemos que el mar sienta bien. Parar, respirar, lo cambia todo. Hay lugares donde el tiempo va más despacio y donde siempre apetece volver. Porque hay cosas que nunca fallan. Los planes de toda la vida. Vive Lanzarote. Líneas Romero. Siempre contigo. Visita líneasromero.com.
3: Hay un lugar donde el viento habla y la tierra recuerda. Fuerteventura es historia, sal y vida. Un latido que se siente, vengas de donde vengas. Latido Canario, corazón majorero. Feliz Día de Canarias.
4: Cabildo de Fuerteventura, fuerte a tu lado. Super.

0: en Canarias.
1: Es la hora 17:33 minutos.
2: Son le 17:33 minuti. Radio Calima.
3: Buonasera, bentrovati dalla redazione. Oltre 6,6 milioni di italiani sono stati chiamati alle urne per eleggere sindaci e consigli comunali nelle regioni a statuto ordinario. Lente puntata su 18 capoluoghi, uno di regione e 17 di provincia. L'affluenza definitiva alle comunali è del 61% secondo i dati del Ministero dell'Interno, in calo di quasi 5 punti. Ebola, il Ministero della Salute ha attivato il monitoraggio sanitario su due persone rientrate dall'Uganda con la febbre che sono attualmente ricoverate all'ospedale Sacco di Milano. Si tratta di una donna di 33 anni e un uomo di 31. I familiari dei due ricoverati sono stati sottoposti a sorveglianza e monitoraggio. Un 42enne indagato a piede libero per omicidio stradale a seguito di un incidente avvenuto il 24 maggio a Rozzano, in provincia di Milano. L'uomo si è scontrato frontalmente con l'auto contro la vettura di un 83enne che poi è morto in ospedale. Episodio surreale a Carvigo, nella Bergamasca. Nel pomeriggio di oggi un uomo di 59 anni è stato colpito al petto da un dardo lanciato da un'auto in corsa. Non è ancora chiaro cosa abbia effettivamente colpito l'uomo. Le ipotesi vanno da una freccia di una fiocina per subacquei al dardo di una balestra. Calciomercato, Maurizio Sarri è in attesa del faccia a faccia con il presidente Lotito per sancire la separazione con 2 anni di anticipo. Intanto però lo stesso Lotito è vicinissimo a chiudere per il suo sostituto, Rino Gattuso. Sarri sarà invece il nuovo allenatore dell'Atalanta. È tutto, al prossimo aggiornamento.

0: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
1: Se nel nord di Fuerteventura vuoi gustare una fantastica pizza verace napoletana, devi andare alla pizzeria Teperino a El Cotillo. Nella nostra terrazza sull'oceano potrai mangiare, oltre alla pizza, i nostri panuozzi, la pizza e gli sfizi fritti, tutto realizzato con prodotti dalla Campania e accompagnati da una vasta scelta di vino e birra. Il nostro pizzaiolo Luigi ha 25 anni di esperienza ed il nostro forno è napoletano. La pizzeria Teperino è in Calle Pinto dell'Oro 3 a El Cotillo. Chiama il 646-820078 e vienici a trovare anche per un cocktail al tramonto.
2: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.
3: La búsqueda del talento es un viaje hacia la voz propia. Una voz que grita lo que tantos tienen que decir. Entra en talentocanario.es y descubre lo que el neurocirujano y compositor Jesús Martín Fernández y la astrofísica Mar Carretero nos han contado sobre el talento en la ciencia. Talento Canario, un movimiento para inspirar. Gobierno de Canarias. Islas Iguales.

0: Buon pomeriggio da Marcello Salis. La mobilitazione dei camici bianchi nell'arcipelago rischia di farsi ancora più aspra dopo l'ennesima protesta indetta dai sindacati davanti alla sede della presidenza del governo a Las Palmas de Gran Canaria, dove i medici hanno manifestato contro lo sfruttamento lavorativo, denunciando il rinvio di migliaia di appuntamenti. Nel frattempo, sul fronte politico e religioso, tiene banco la polemica sollevata da Carlos Tarife, il quale esige assoluta parità di trattamento tra le isole maggiori in occasione del prossimo viaggio del pontefice, affermando con decisione che la città di Santa Cruz de Tenerife ha lo stesso identico diritto di Gran Canaria di ospitare gli eventi principali della storica visita papale. Spostandoci sul versante amministrativo, nella splendida isola di La Palma, il Consiglio Comunale di Breña Baja ha approvato questo pomeriggio un bilancio definitivo da record, pari a 10 milioni e 600 mila euro, stanziamento straordinario che garantirà stabilità finanziaria e coprirà interamente i servizi pubblici essenziali per i residenti del municipio. Per la cronaca interna ci spostiamo a Lanzarote, dove tre persone sono rimaste ferite in modo serio a seguito di un brutto incidente stradale avvenuto nel territorio di Teghise, causato dall'improvvisa uscita di strada di un'automobile sulla quale i sanitari del servizio d'emergenza sono dovuti intervenire d'urgenza. Chiudiamo con una bella notizia di carattere sociale e urbano per Gran Canaria, poiché la capitale, Las Palmas, ha ottenuto ufficialmente l'ambito sigillo di qualità come città che si prende cura dei suoi abitanti, un riconoscimento formale che premia le politiche di inclusione e l'ottimo livello dei servizi di assistenza dedicati alle persone più vulnerabili del territorio. Per questa edizione è tutto. Il notiziario delle Canarie torna più tardi.
1: Radio Calima. La radio en Canarias. Conecta con la música que más te gusta. Rebobinas el tiempo.

0: Sogni una vacanza alle Canarie ma non sai di chi fidarti? Evita il fai da te e i rischi di non conoscere il territorio. Scegli Toda Canarias, l'agenzia viaggi specializzata che opera direttamente dalle isole dal 2014. Creiamo pacchetti su misura e viaggi multiisola con un vantaggio unico. Assistenza in loco, sempre presente. Canarie, non improvvisare. Scegli chi le vive davvero. Chiamaci al più 34 642 33 1208 o vai su todacanarias.it.
1: La radio è il mezzo più credibile e vicino al pubblico. Il 76% degli adulti in Spagna la ascolta e si fida, più di TV e social. La radio resta in testa, emoziona, fa ricordare il messaggio e fa crescere il tuo brand. Investi in radio, la scelta più efficace e conveniente.
2: 627-629-553. Risponde Radio Calima.
3: Hai voglia di dolce? Da Mildeseos trovi torte di compleanno, dolci freschi e biscotti artigianali fatti in casa per iniziare la giornata con gusto. E per chi ama il salato, ci sono pizze e focacce fragranti preparate ogni giorno con ingredienti genuini. Mildeseos, pasticceria e caffetteria, dal martedì alla domenica dalle 8.30 alle 16. Siamo al Cotiglio, in Calle La Gomera 3, Local 7. Chiama il 645 59 42 51 e seguici su Instagram @mildeseos2015. Il sapore dei tuoi desideri.

0: en Canarias.
1: Es la hora 18:31 minutos.
2: Sono le 18:31 minuti. Radio Calina.
3: Buonasera dalla redazione. Oltre 6,6 milioni di italiani sono stati chiamati alle urne per eleggere sindaci e consigli comunali nelle regioni a statuto ordinario. L'ente puntata su 18 capoluoghi, uno di regione e 17 di provincia. L'affluenza definitiva alle comunali è del 61%, secondo i dati del Ministero dell'Interno, in calo di quasi 5 punti. La polizia di Reggio Emilia e Bologna ha fermato un 22enne italiano con origini marocchine, accusato di arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale. Gli investigatori hanno appreso che aveva espresso la volontà di andare in centro, armato di coltello, per fare del male agli altri. Settimana decisiva per le indagini sulla tragedia alle Maldive, in cui hanno perso la vita 5 sub italiani. Oggi c'è stata l'autopsia sui cadaveri recuperati dal team finlandese. Le salme sono all'obitorio dell'ospedale di Gallarate. La procura di Roma indaga per omicidio colposo. Piazza Affari chiude la seduta in rialzo dell'1,43% con il FTSE MIB a 50.220 punti. Si tratta del livello più alto mai raggiunto dal listino milanese. Il precedente record risaliva al 2000. Il crescente ottimismo su un possibile accordo tra Stati Uniti e Iran per la riapertura dello stretto di Hormuz fa correre le borse europee. Con un comunicato diffuso sul proprio sito, il Milan ha ufficializzato la separazione con l'allenatore Massimiliano Allegri e con il direttore sportivo Iglitare, arrivati un'estate fa. Lasciano i rossoneri anche l'amministratore delegato Giorgio Furlani e il responsabile scout Jeffrey Moncada. Era l'ultima notizia. Dalla redazione, l'augurio di una buona serata.

0: In Radio Calima suena Tiziano Ferro e Giorgia, Superstar.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Hai voglia di dolce? Da Mil Deseos trovi torte di compleanno, dolci freschi e biscotti artigianali fatti in casa per iniziare la giornata con gusto. E per chi ama il salato, ci sono pizze e focacce fragranti preparate ogni giorno con ingredienti genuini. Mil Deseos, pasticceria e caffetteria, dal martedì alla domenica dalle 8.30 alle 16. Siamo al Cotiglio, in Calle La Gomera 3, Local 7. Chiama il 645 59 42 51 e seguici su Instagram @mildeseos2015. Il sapore dei tuoi desideri.
1: Che fame! Vorrei mangiare qualcosa di buono e gustoso senza spendere molto.
2: Al Cotiglio, a Fuerteventura, c'è la pizzeria Marameo. È una pizzeria dove la pizza viene fatta da mani esperte secondo la tradizione italiana.
1: Fanno solo pizza?
2: No, anche lasagne, come la vegetariana, la boscaiola e la classica bolognese, con porzioni davvero esagerate. E poi il loro tiramisù, il più buono dell'isola.
1: Fantastico! E dove si trova?
2: La pizzeria Marameo è in calle Tres de Abril, all'ingresso del Cotiglio, ed è aperta tutti i giorni a pranzo e cena.
1: Chiamo il 928 53 88 16 per riservare un tavolo o per ordinare una pizza da portarmi a casa.
3: ¿Quieres unir alta cocina y diversión? En el restaurante del Gran Casino Costa Melonera se es posible. Cena desde las 19 hasta las 2 y media de la madrugada y luego diviértete hasta las 5. Una experiencia gastronómica exclusiva donde la tradición canaria se une al estilo contemporáneo. Estamos en Meloneras, en el sur de Gran Canaria, en Corralejo, Fuerteventura y en Puerto del Carmen, Lanzarote. Consulta la carta y reserva en grancasinocostameloneras.com. Se recomienda el uso responsable del juego. El uso indebido puede llevar a la adicción. El juego está prohibido. Vida a los menores.
4: Nos conocen más de 222 mil personas en Canarias y contamos con una base fiel de más de 93 mil oyentes habituales. Si buscas una publicidad que realmente funcione, elige Radio Calima.

magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: Bentrovati, buon lunedì 25 maggio con il GR delle buone notizie. Centinaia di residenze di pregio sparse in tutta la penisola si preparano ad accogliere visitatori appassionati in occasione della 16ª giornata nazionale promossa dall'Associazione Dimore Storiche Italiane. Ville, castelli, rocche, tenute di campagna, parchi e giardini monumentali apriranno eccezionalmente i propri cancelli, offrendo ingressi gratuiti e l'opportunità di scoprire luoghi spesso non accessibili durante l'anno. Dal Veneto alla Toscana, dall'Abruzzo fino alla Sicilia, essere coinvolte tantissime regioni italiane. Un modo per vivere esperienze e scoprire la Romagna con il bus è pensato per accompagnare turisti italiani internazionali alla scoperta di un patrimonio straordinario, partendo dalle località della Riviera verso borghi e le città delle colline, i loro paesaggi naturali, le eccellenze enogastronomiche e le tradizioni artigianali. Tutto questo è SPAS, Discover Romagna by Bus, un'iniziativa che trasforma il territorio romagnolo in un'esperienza diffusa, organizzata e facilmente fruibile grazie a un nuovo sistema di escursioni. La vendita dell'isola greca di Makri sta attirando l'attenzione del mercato turistico immobiliare europeo, soprattutto per il prezzo insolitamente basso fissato per l'asta. L'isola privata, situata nel Mar Ionio, parte infatti da una base di circa 247.000 euro, molto inferiore rispetto alle valutazioni milionarie ipotizzate in passato. Negli ultimi anni Makri era stata indicata come possibile sede di resort esclusivi e strutture turistiche di lusso. Nel 2026 il cielo offrirà uno degli appuntamenti astronomici più curiosi dell'anno, perché il mese di maggio ospiterà due lune piene, la seconda sarà la cosiddetta luna blu. Il fenomeno cade a fine mese, il 31 maggio, dopo il plenilunio del primo giorno del mese, noto come luna dei fiori. Nel linguaggio astronomico moderno infatti si ridefinisce luna blu la seconda luna piena nello stesso mese di calendario. Il nome invece non dipende dal colore del satellite, che resterà bianco dorato, ma dall'espressione inglese once in a blue moon, usata per indicare eventi rari. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio Calima, la radio en Canarias. Calima, rebobinas el tiempo.

0: Cerchi un posto intimo nel cuore di Puerto del Rosario? Scopri a Mi Manera Gastro Bar, vincitore della Ruta de las Tapas. Dalle specialità locali alla paella, fino ai frutti di mare e opzioni vegetariane. Una cucina mediterranea autentica a soli 10 minuti dall'aeroporto. Rilassati nella nostra terrazza e lasciati viziare dal nostro staff. Siamo in Callejón Eustaquio Gopar 5, dietro l'Hotel Tamasite. Prenotazioni e catering al 642-104-806. Seguici su Instagram, @amimanera_ftv. A Mi Manera Gastrobar, dove ogni sapore è importante.
1: Vuoi unire l'alta cucina al divertimento? Allo ristorante del Gran Casinò Costa Meloneras è possibile. Cena dalle 19 alle 2 e mezza di notte e poi ti puoi divertire fino alle 5. Un'esperienza gastronomica esclusiva dove la tradizione canaria incontra lo stile contemporaneo. Ci trovi a Meloneras, nel sud di Gran Canaria, a Coralejo a Fuerteventura e a Puerto del Carmen a Lanzarote. Sfoglia il menù e prenota su grancasinocostameloneras.com. Si raccomanda l'uso responsabile del gioco. L'uso improprio può portare alla dipendenza. La pratica del gioco d'azzardo è vietata ai minori.
2: Scarica l'app di Radio Calima sullo store del tuo smartphone e ascoltaci online.
3: Hai voglia di dolce? Da Mildeseos trovi torte di compleanno, dolci freschi e biscotti artigianali fatti in casa per iniziare la giornata con gusto. E per chi ama il salato, ci sono pizze e focacce fragranti preparate ogni giorno con ingredienti genuini. Mildeseos, pasticceria e caffetteria, dal martedì alla domenica dalle 8.30 alle 16. Siamo al Cotiglio, in Calle La Gomera 3, Local 7. Chiama il 645 59 42 51 e seguici su Instagram @mildeseos2015. Il sapore dei tuoi desideri.

0: en Canarias.
1: Es la hora 20:30 minutos.
2: Sono le 20:30 minuti.

Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.

0: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
1: La radio è il mezzo più credibile e vicino al pubblico. Il 76% degli adulti in Spagna la ascolta e si fida, più di TV e social. La radio resta in testa, emoziona, fa ricordare il messaggio e fa crescere il tuo brand. Investi in radio, la scelta più efficace e conveniente.

0: Herzegovinas el tiempo.
1: 1979.

0: Viva.
1: Let me tell you.

0: en Canarias.
1: Es la hora 22:33 minutos.
2: Sono le 22:33 minuti.
3: Radio Calima.
4: Riavvolgi il tempo.

0: In Radio Calima suena Ultimo, Romantica.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
1: Scarica l'app di Radio Kalima sullo store del tuo smartphone e ascoltaci online.

0: en Canarias.
1: Es la hora 23:30 minutos.
2: Sono le 23:30 minuti.

Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.

0: Rebobinas el tiempo.
1: ¡1991!